0: en Canarias.
1: Es la hora 1:31 minutos.
2: Es l'una e 31 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1977.

0: en Canarias.
1: Es la hora 2:30 minutos.
2: Son las 2:30 minutos.

forse guadagno qualche cosa di più, un vero amico. Radio Cali-

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:30 minutos.
2: Solo le 6:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Dopo i raid americani, l'esercito iraniano ha annunciato di aver colpito con alcuni missili una base statunitense in Kuwait ed altri siti americani in Bahrain. Secondo Axios, mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Trump starebbe valutando una guerra totale. Tensioni tra manifestanti e polizia in tenuta antisommossa, venuti a contatto davanti alla prefettura di Bologna, dove una folla si è radunata per protesta dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento della polizia. Diversi momenti di tensione con i due schieramenti venuti a contatto. È morto a Washington il corrispondente di La 7, Daniele Compatangelo. Il decesso sarebbe avvenuto a causa di un infarto. Il corpo si trova ancora all'interno della sua abitazione a Washington per consentire alla polizia di svolgere tutti gli accertamenti necessari. Il Canada è stato colpito da nuovi dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati negli USA. Lo ha deciso il presidente americano, citando la sua decisione come diretta conseguenza di una serie di controversie commerciali su latticini, alcolici e automobili. Lo sport: Maldini e Leonardo hanno trascorso il weekend a Barcellona incontrando Pep Guardiola. La proposta non è semplicemente quella di diventare CT dell'Italia, ma di costruire un vero e proprio progetto Italia per il futuro. Ora si aspetta la risposta dell'allenatore catalano. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Radio Calima.
5: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
6: L'oroscopo di Maya.
7: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, procedete con calma, riducendo il carico di impegni e cercando di non essere troppo rigidi nelle vostre aspettative. Lasciate che gli altri seguano il proprio corso e riposatevi serenamente. Toro, iniziate a guardarvi allo specchio e a sorridere con convinzione. Siate fieri di voi. I complimenti più significativi saranno quelli che vi farete da soli e da sole, riconoscendo i vostri meriti e le vostre qualità. Gemelli, concedetevi un regalo speciale, qualcosa che desiderate da tempo. Ve lo meritate. Nel lavoro la stima nei vostri confronti crescerà sia tra i colleghi che tra i superiori. Cancro, se avete ambizioni di carriera, è il momento giusto per farvi avanti, sfruttando spostamenti o riassetti nell'organico. In amore la comunicazione con la persona amata sarà più serena e intima, riportando finalmente l'armonia. Leone, al lavoro potreste sentirvi poco motivati e stanchi, sia fisicamente che mentalmente. Questa stanchezza, unita ad una certa delusione, vi prosciugherà le energie e vi demoralizzerà. Cercate di prendere una pausa per staccare e ricaricarvi. Vergine, sentirete il desiderio di liberarvi di tutto ciò che vi ha fatto soffrire recentemente, siano esse situazioni, emozioni o persone. Nel lavoro le cose andranno bene, anche se la realizzazione dei vostri progetti potrebbe essere ancora un po' lontana. Bilancia. Oggi potreste affrontare anche i temi più difficili, quelli che in passato hanno causato molte discussioni. Vi dimostrerete sensibili e diplomatici. Attenzione alle spese, le vostre finanze potrebbero non essere all'altezza delle vostre aspettative. Scorpione, la serata potrebbe portare a galla tensioni familiari o vecchi problemi. Tuttavia, con la vostra abilità comunicativa riuscirete a chiarire tutto. Tenete d'occhio le offerte, specialmente se avete in programma acquisti importanti. Sagittario, attorno a voi regna il caos in questo momento. Oggi potreste notare che nulla è più come prima, nemmeno voi. E infatti è proprio così. Il vostro cuore però parlerà chiaramente, rivelando ciò che desiderate e di cui avete bisogno. Capricorno, se non siete soddisfatti della vostra relazione amorosa, questa potrebbe essere una giornata molto litigiosa. Nel lavoro invece tutto andrà bene e sarete abili nelle trattative e nel creare nuovi contatti. Acquario, Non perdete le opportunità di voltare pagina e dimenticare le passate sofferenze. Se cercate un impiego, queste 24 ore saranno ideali per presentare il vostro curriculum. Anche chi desidera un avanzamento di carriera dovrebbe farsi avanti. Pesci, giornata favorevole alle riflessioni e alla revisione dei conti. Stendete un bilancio generico di come sono andate le cose in questi mesi e poi valutate il da farsi per i prossimi. Oggi vi saluto con le parole di Harvey B. McKay. Ama i tuoi concorrenti. Sono gli unici che ti rendono tanto bravo quanto puoi esserlo. Ciao a tutti e a tutti.
6: A domani con l'oroscopo di Maya.
5: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: ritrovati al Comedy Radio Show, soprattutto buon martedì. Ciao Ceci, come stai?
1: Bene, tu carissima, come va?
0: Molto bene, la nostra Cecilia Pedrosa Lermosa, che mi dimentico sempre di chiamare Briosa, la nostra Briosa, il tuo tipo nome d'arte, no?
1: Sì, anche
0: la Briosa.
1: Esatto.
0: Beh, sicuramente del brio qui l'hai portato, e come? Allora, cominciamo la puntata di oggi, tra poco, con il genio della settimana, una storia incredibile, del tutto reale, anche se sembra assurda, che parla di uno youtuber, ma insomma i dettagli tra poco ovviamente. E poi, se non sbaglio, abbiamo un argomento hot, cara
1: sì,
0: Ceci, oggi.
1: Sì, parliamo di lingue e dialetti sexy.
0: Dialetti sexy, ma parliamo di dialetti italiani o di altri? Insomma.
1: Parliamo anche di lingue, quindi
0: lingue e dialetti
1: all'estero.
0: Okay. Perfetto. Beh, sicuramente lo spagnolo in questa lista è molto alto, ma chissà, magari è soltanto un luogo comune. Secondo me è molto sexy. E continueremo poi con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cosa vorresti dire a chi ti mostra le foto di suo figlio? Qua non lo so se litigheremo, ma tu non mi hai mai fatto vedere foto. Sì, qualche volta, però io parlo proprio delle neomamme. Parlo delle neomamme che vi amiamo, vi vogliamo benissimo, quando hanno queste gallerie incredibili di tutte le foto dei bambini, che per carità ci sta, però devono per forza condividerle con te, che magari dopo la 70esima foto ti sei fatto un'idea del bambino, no?
1: Sì, vabbè, a volte sei pure bugiardi,
0: Esatto. Sarò
1: invece
0: cinica,
1: carino,
0: litigherò con qualcuno, mi insulterete? Probabile. Tra poco al

0: insieme qui al Comedy Radio Show con il genio della settimana. Io come al solito vi racconto qualcuno che è un genio, non lo è, lo dovete dire voi. Insomma, a ognuno le sue considerazioni. Questa storia incredibile di oggi è del tutto reale, è riportata anche in una sezione ecologica e scientifica di una nota rivista e parla di uno youtuber, ingegnere, autodidatta, spagnolo, pensa.
1: Dai, come si chiama?
0: Si chiama Flame Thrower. Flame Thrower
1: ha molto spagnolo.
0: Esatto,
1: nome,
0: ha un nome, ha un nome inglese. Comunque si chiama Guglielmo, credo.
1: Guillermo.
0: Come in spagnolo?
1: Guillermo.
0: Comunque lui che cosa ha fatto? Esasperato dal continuo cigolio notturno della ruota del suo criceto, a un certo punto una notte ha deciso di trasformare questa iperattività del suo topolino, del suo cricetino, in qualcosa di utile, ovvero ricaricare il suo smartphone.
1: Beh, furbo.
0: Furbissimo, anche perché c'è stata proprio una sfida tecnica che era tutt'altro che semplice, perché la velocità di rotazione impressa da un criceto è troppo bassa, ovviamente, no? Per far sì, insomma, per generare un'energia tale da
1: tocca stimolarlo
0: per i motori a corrente, ecco. Quindi che cosa ha fatto lui? Tra l'altro poi le batterie degli smartphone richiedono un flusso di energia molto stabile, quindi lui ha superato il problema con due opzioni geniali. La prima, ha installato un modulo per il recupero di microenergie dotato di un sistema particolare che ottimizza dinamicamente l'energia minima prodotta dal roditore, rendendola quindi stabile.
1: Ma questo non c'ha nient'altro da fare, però.
0: Questo è proprio, secondo me, un ragazzo intelligente, ecco, che lo fa anche un po', forse studia per farlo, non lo so, oltre che youtuber farà anche altro sicuramente. E poi ha creato queste, diciamo, per immagazzinare l'elettricità prima di trasferirla al telefono, ha collegato il sistema a delle celle di accumulo per recuperare, cioè delle celle di accumulo recuperate da uno scooter che era elettrico, dismesso, per appunto ottimizzare il tutto. Quindi, per farla breve, senza troppi tecnicismi, i risultati pratici sono sorprendenti, perché il criceto correndo, insomma, si diverte, sfoga le sue ok, però se lo fa tutta la notte produce circa un ampere di corrente che è sufficiente a dare una parziale ricarica allo smartphone per la mattina successiva.
1: Beh, se questo genio è felice, siamo felici noi per lui.
0: Dici tu, felice te.

0: genio della settimana è uno youtuber spagnolo che però ha un nome inglese, non si sa come mai,
1: si chiama Guillermo,
0: che praticamente ha inventato un sistema di ricarica del cellulare, ma non a batterie, tramite il suo criceto, che appunto correndo sulla ruota, senza entrare troppo nei tecnicismi, produce dell'energia necessaria per caricare il telefono. Insomma, c'è tutta la storia su internet, andatela a spulciare. Beh, devo dire, meglio di tanti altri geni che presentiamo qui al Comedy, che sono tutto tranne che geni. Almeno qua c'è del genio, c'è dell'intelligenza. Andiamo ai messaggi. Ci scrive Luca, che dice: non riesco a smettere di ridere pensando al criceto che ricarica il telefono. Fantastico come qualcosa di così piccolo possa diventare utile grazie all'ingegno umano. Bravi a farcelo scoprire, brave, e assolutamente il genio della settimana, senza ombra di dubbio. Grazie Luca, grazie dei complimenti, ma noi non abbiamo fatto niente, ha fatto tutto Guglielmo.
1: Beh, e tu che hai cercato la notizia.
0: Certo, vabbè, e tu che l'hai commentata. Siamo una squadra fortissimi. Andiamo da Martina, che dice: questa storia del criceto caricabatterie mi ha fatto riflettere. Siamo sempre alla ricerca di soluzioni complicate, ma a volte basta guardare con occhi diversi le piccole cose. E adesso, ragazzi, non è che dovete tornare a casa dal vostro criceto e metterlo ai lavori forzati, mi raccomando. E concludiamo con Giovanni, che dice: ho ascoltato il vostro genio della settimana e il criceto che produce energia è assolutamente geniale. Quindi lui dice: è il criceto ad essere geniale, non il padrone, capito? Ha voluto fare un plauso al criceto. Mi chiedo quanti altri animali potrebbero aiutarci senza saperlo. Adesso, vabbè, poi lui conclude scrivendo: grazie per questi momenti assurdi ma divertenti. Giovanni, grazie a te, occhio al WWF, perché dall'ultima, diciamo, frase che ci hai scritto sembra quasi che tu adesso voglia trovare un'utilità a tutti gli animali che abbiamo, amici a quattro zampe.

0: En Canarias.
1: Es la hora 7:31 minutos.
2: Solo le 7:31 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. Bologna, ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti. L'ondata di calore che attanaglia l'Italia non molla. Sono 18 le città interessate dal bollino rosso oggi. Per un po' di refrigerio occorre attendere fino a domani, quando le città a rischio scenderanno a 7, attesi anche maltempo e temporale al nord che da giovedì si sposteranno al sud. Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Secondo quanto riferito dall'agenzia stampa IRNA, i guardiani della rivoluzione islamica hanno annunciato di aver fermato due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta da Teheran. È stato trovato morto nella sua abitazione di Washington Daniele Compatangelo, corrispondente italiano dalla Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Meloni. Aveva 51 anni e sarebbe deceduto a causa di un malore. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Riavvolgi il tempo.

0: 1994.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu

0: Ci siamo, ragazzi, sono tutta un fuego a fianco alla nostra Cecilia che
1: mamma
0: parla
1: mia,
0: spagnolo.
1: Scotti, Scotti.
0: No, comunque lo spagnolo è molto bello, dai, da sentire. Io non so, adesso non voglio cadere nei cliché, però l'argomento di oggi è lingue e dialetti sexy. Beh, lo spagnolo fa il suo, dobbiamo dirlo. Secondo me è alto in classifica, ma dici tu.
1: Allora, la scienza della fonetica ci dice che il nostro cervello associa la sensualità alla musicalità. Non a caso un celebre sondaggio globale ha confermato che la medaglia d'oro del fascino mondiale, io devo dire che insomma
0: non sei d'accordo?
1: No, non sono d'accordo. Sarebbe il francese.
0: Beh, nemmeno io sono d'accordo, ma piace molto il francese. Non so come, non so perché, però.
1: Pensa, ha votato come sexy dal 34% degli intervistati. Subito dietro chi c'è?
0: Gli spagnoli.
1: No, tesoro, l'italiano.
0: Ma
1: 24%.
0: Veramente? Ma
1: perché,
0: dai.
1: Beh, basta dire buongiorno signorina e vabbè.
0: Ah sì? Ah, io guarda, vorrei essere straniera per immaginare, per sentire proprio come viene percepito l'italiano da uno straniero, perché noi non ci rendiamo conto.
1: Allora, visto che io sono spagnola, io ricordo quando andavo al mare a Playa d'Aro, Lloret de Mar, insomma Costa Brava, era pieno di italiani e noi ragazze cercavamo proprio loro perché ci piaceva da morire l'accento italiano, cioè lo trovavamo d'un sexy. E poi voglio dire, ci assomigliamo, no? Anche a livello caratteriale.
0: Quindi agli italiani piacciono gli spagnoli piacciono gli italiani, cioè come linguaggio. Bene.
1: Invece medaglia di bronzo all'amatissimo spagnolo, quindi la mia lingua, con il 18%. Io pensavo che insomma eravamo un po' più alti
0: pure
1: in classifica.
0: Io, quindi francesi, italiani e spagnoli.
1: Eh sì.
0: Sembra una barzelletta, cioè era un francese, un italiano e uno spagnolo.
1: Esatto. Allora, sul fronte opposto, la lingua

0: infatti. Andiamo adesso però ai nostri dialetti, quelli più erotici in Italia. Una recente indagine condotta su Single ha ribaltato i vecchi miti incoronando il Sud. Al primo posto assoluto chi c'è?
1: I napoletani.
0: Brava, con il 28% dei voti.
1: Mi stanno qua. Qua, non li sopporto, non è vero,
0: io pensavo ti stavano nel cuore.
1: No, no, qua nel senso sul groppone, no, scherzo, non è vero. C'ho tutta la famiglia napoletana, motivo per cui non mi ci fidanzerò mai con un napoletano.
0: Subito dietro si piazza il siciliano al 25%, definito eccitante e suadente. Solo medaglia di bronzo per il toscano al 17%, che perde il primato, ma continua ad affascinare con la con la
1: aspirata, aspirata. Anche il toscano, sì, più che altro secondo me perché il toscano più che sexy viene sempre poi associato a qualcosa di molto divertente, e si sa, a noi donne ci piace ridere.
0: Sì. Il milanese invece giudicato snervante e poco sensuale dal 22% degli italiani. Vero. Seguito a ruota dal romano.
1: No!
0: Sì, col 18%, bocciato da molti perché considerato un po' troppo rude e sgarbato per il corteggiamento.
1: A me il romano mi piace.
0: A me pure.

0: martedì 21 luglio 2026 la Chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi e San Daniele Profeta. La luna è crescente e il proverbio del giorno "di notte tutti i gatti son bigi" dice che quando le cose appaiono poco chiare è meglio rimandare qualsiasi decisione. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1542 Papa Paolo III istituiva la Congregazione della Sacra Romana e Universale Inquisizione del Santo Uffizio, che avrebbe combattuto la Riforma protestante. Nel 1927 al Nürburgring in Germania, Alfredo Binda vinceva la 7ª edizione dei mondiali di ciclismo su strada. E 80 anni fa, nel 1946, il concorso Sisal CONI sui risultati calcistici aveva il suo primo vincitore in Emilio Biasetti, che nell'epoca in cui un operaio guadagnava 10.000 lire al mese otteneva un premio di 463.846 lire. Nel 1969, alle 2.56 ora di Greenwich, con le parole "un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità", Neil Armstrong diventava il primo essere umano a posare piede sulla Luna. 50 anni fa, nel 1976, mentre i Pooh pubblicavano Pullover, il loro nono album con 10 canzoni inedite, a Montreal Fabio Dalzotto conquistava l'oro olimpico nel fioretto, un titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 40 anni prima. Nel 1983 in Antartide si registrava la più bassa temperatura della storia sulla Terra. I termometri scendevano a meno 89,2 gradi Celsius. E nel 2022 Samantha Cristoforetti diventava la prima donna europea ad avere effettuato un'attività extraveicolare nello spazio, mentre a Roma Mario Draghi rassegnava le dimissioni del suo governo. Nascevano il 21 luglio, nel 1899 lo scrittore Ernest Hemingway, nel 1924 il critico cinematografico Morando Morandini, nel 1947 il compositore Renato Pareti e nel 1948 l'attore e politico Beppe Grillo. Sono nati oggi anche la cantante Rossana Casale nel 1959, l'attore Robin Williams nel 1951, Tommaso Vianello, il DJ e produttore discografico Tommy V nel 1973 e l'attrice Sara Biasini, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 21 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: stiamo parlando con la nostra Cecilia, che per chi ancora non lo sapesse è spagnolita, la nostra Ceci, di appunto lingue sexy, dialetti sexy. Io non pensavo, ma abbiamo scoperto che lo spagnolo è al terzo posto, esatto, nel mondo. I primi sono i francesi e secondi gli italiani.
1: Infatti, dai, mega male.
0: Per quanto riguarda invece i dialetti italiani, abbiamo napoletano, siciliano e?
1: E poi il toscano.
0: E poi il toscano. E i romani? Dostanno. Dice, i romani non piacciono.
1: Un po' più giù, troppo
0: invece,
1: rudi.
0: Invece a me Cecilia ci piacciono.
1: Ci piacciono. Allora, Marco, io da milanese mi offendo, perché abbiamo detto che insomma il milanese sta proprio molto basso.
0: Marco, offenditi, fai come ti pare. In effetti non è che è un accento molto simpatico il vostro.
1: Come sarebbe a dire poco sensuale? Va bene che parliamo di fatturato e scadenze, ma vi assicuro che un, non so se come lo si pronuncia, Webisù, te sei la più bella.
0: Beh, bello, Webisù, te sei la più bella. Io sono milanese, tra l'altro, in tutto questo.
1: Ha il suo fascino milanese imbruttito, così dice. Comunque ho provato a fare il romantico in francese con la mia ragazza, mi ha riso in faccia dicendo che sembro un bresciano che mastica una gomma. Il francese lasciamolo ai parigini.
0: No, quello sicuramente. Ma hai mai visto tutte le pubblicità dei profumi? Che non si capisce niente.
1: Infatti.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Elena, qui a Roma siamo neri. Il romano rude e sgradevole al 18%. Ma stiamo scherzando. Il romano è verace e decore. Certo, se ti dico "Ao, mi piaci", mentre mastico un supplì, non sono elegantissimo, ma se ti porto al Giannicolo e ti sussurro qualcosa all'orecchio, vedi come l'ormone si sveglia. Altro che milanesi.
0: Come si chiama?
1: Elena.
0: Elena, guarda, ci trovi perfettamente d'accordo, sì, me, sì, Cecilia. Sì. Per forza, sì. Invece, romano per noi, sì, alto in classifica.
1: Assolutamente. Poi c'è Gennarino.
0: Gennarino.
1: Uè, Cecilia e Alessandra. E ci mancherebbe, altro che il napoletano non fosse al primo posto. Il 28% è pure poco. Il napoletano non è un dialetto, è una canzone e poesia di strada. Quando diciamo amò o core se mi so a cantare, io non so dirlo.
0: O core se mi sa cantare.
1: Esatto. E stiamo regalando emozioni. Lo spagnolo si difende bene, ma noi teniamo la tarantella nel sangue. Vittoria meditatissima. Ehi, non mi toccare lo spagnolo.
0: Qua adesso già
1: non mi tocca se le spagnole. Radio Calime.
2: Casa Oliva en Arguineguín les presenta sus tres propuestas. Disfrute en Casa Oliva de buenos desayunos, bocatas y las mejores pizzas con servicio a domicilio. Descubra el restaurante Arguineguín totalmente reformado. Fantástica terraza, ricas tapas, cocina canaria y menú del día casero. Y en Frutería Peñate, en el Centro Comercial Áncora y ahora también en el centro de Arguineguín, tenemos los mejores precios en fruta y verdura. Casa Oliva, Frutería Peñate y Restaurante Arguineguín.
3: La Cabañita Park. En un entorno natural único se encuentra el asador grill La Cabañita Park. Disponemos de una amplia terraza con parking gratuito y parque infantil, además de zona de fumadores. Y a partir de las 8 de la noche te ofrecemos música en vivo. Todos los jueves y sábados, asador grill La Cabañita Park. Nos encontrará en la carretera a Palmitos Park, a 10 minutos de Playa del Inglés. Asador grill La Cabañita Park.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
6: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
7: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas Doc al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo de 6 de la tarde a 11 de la noche y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
8: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Io rischio grosso oggi, messaggi di insulti, già lo so, perché parleremo di tutti coloro che insomma esagerano un po' troppo con le foto dei figli, ok? Quindi
1: anche dei nipoti.
0: Dei nipoti,
1: perché io so che tu sei zia.
0: Ah sì, io sono strazia di tutti. Vabbè, ma perché sono l'unica del mio gruppo di amiche, che sono tante, a non avere figli, quindi sono la zia di tutti, la zia Viola mi chiamano. E poi ho anche però dei parenti, mia sorella no, ma delle cugine con dei figli, e quindi sì, sono la zia io. A me piace fare la zia, la mamma un po' meno per adesso, poi si vedrà. Comunque, a prescindere da questo, ti immagini, diventerò una di quelle mamme piene di foto sicuramente. E parleremo appunto per la rubrica hashtag flop and roll di cosa vorremmo dire a quelle persone che ci fanno vedere tutto l'album fotografico dei figli.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Son las 8:30 minuti. Radio
3: Cali. Buongiorno dalla redazione. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain e hanno annunciato anche di aver fermato due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta da Teheran. È stato trovato morto nella sua abitazione di Washington Daniele Compatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Trump che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. Aveva 50 anni e sarebbe deceduto a causa di un malore. Una violenta tempesta ha colpito il Cile e ha provocato almeno 10 morti, centinaia le persone rimaste isolate a causa dell'interruzione delle vie di comunicazione. Lo ha indicato un nuovo bilancio diffuso dal governo che ha dichiarato lo stato di catastrofe e mobilitato l'esercito per le operazioni di soccorso. Bologna ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri in piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere la grazia. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti. Ciclismo inizia la terza settimana al Tour de France. Oggi in scena la 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km. Evan Poel vuole trovare il bis dopo il successo di domenica. Per la classifica generale Pogacar è tranquillo in maglia gialla, ma per Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic sarà una cronometro fondamentale. Per il

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, procedete con calma, riducendo il carico di impegni e cercando di non essere troppo rigidi nelle vostre aspettative. Lasciate che gli altri seguano il proprio corso e riposatevi serenamente. Toro, iniziate a guardarvi allo specchio e a sorridere con convinzione. Siate fieri di voi. I complimenti più significativi saranno quelli che vi farete da soli e da sole, riconoscendo i vostri meriti e le vostre qualità. Gemelli, concedetevi un regalo speciale, qualcosa che desiderate da tempo. Ve lo meritate. Nel lavoro la stima nei vostri confronti crescerà sia tra i colleghi che tra i superiori. Cancro, se avete ambizioni di carriera, è il momento giusto per farvi avanti, sfruttando spostamenti o riassetti nell'organico. In amore la comunicazione con la persona amata sarà più serena e intima, riportando finalmente l'armonia. Leone, al lavoro potreste sentirvi poco motivati e stanchi, sia fisicamente che mentalmente. Questa stanchezza unita ad una certa delusione vi prosciugherà le energie e vi demoralizzerà. Cercate di prendere una pausa per staccare e ricaricarvi. Vergine, sentirete il desiderio di liberarvi di tutto ciò che vi ha fatto soffrire recentemente, siano esse situazioni, emozioni o persone. Nel lavoro le cose andranno bene, anche se la realizzazione dei vostri progetti potrebbe essere ancora un po' lontana. Bilancia. Oggi potreste affrontare anche i temi più difficili, quelli che in passato hanno causato molte discussioni. Vi dimostrerete sensibili e diplomatici. Attenzione alle spese, le vostre finanze potrebbero non essere all'altezza delle vostre aspettative. Scorpione. La serata potrebbe portare a galla tensioni familiari o vecchi problemi. Tuttavia, con la vostra abilità comunicativa riuscirete a chiarire tutto. Tenete d'occhio le offerte, specialmente se avete in programma acquisti importanti. Sagittario. Attorno a voi regna il caos in questo momento. Oggi potreste notare che nulla è più come prima, nemmeno voi. E infatti è proprio così. Il vostro cuore però parlerà chiaramente, rivelando ciò che desiderate e di cui avete bisogno. Capricorno, se non siete soddisfatti della vostra relazione amorosa, questa potrebbe essere una giornata molto litigiosa. Nel lavoro invece tutto andrà bene e sarete abili nelle trattative e nel creare nuovi contatti. Acquario, non perdete le opportunità di voltare pagina e dimenticare le passate sofferenze. Se cercate un impiego, queste 24 ore saranno ideali per presentare il vostro curriculum. Anche chi desidera un avanzamento di carriera dovrebbe farsi avanti. Pesci, giornata favorevole alle riflessioni e alla revisione dei conti. Stendete un bilancio generico di come sono andate le cose in questi mesi e poi valutate il da farsi per i prossimi. Oggi vi saluto con le parole di Harvey B. McKay. Ama i tuoi concorrenti. Sono gli unici che ti rendono tanto bravo quanto puoi esserlo. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cosa diresti a chi ti mostra suo figlio in fotografia? Ma non con una foto, con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 foto, tutto l'album. Allora, attenzione, quanto tempo hai per il reso?
1: Tocca mettersi seduti, tranquilli.
0: Poi, no, alcuni commenti sono anche sull'aspetto fisico dei bambini, perché tutti dicono i bambini sono tutti belli, sì, ok. Però c'è qualcuno che ogni tanto vorrebbe rispondere: è nato così o ti è cascato? Oh, ovviamente, ragazzi, si scherza, mi raccomando. Poi, assomiglia molto a suo padre e anche un po' a tuo marito.
1: No, vabbè, questa che è cattiveria. Sì.
0: Che bello questo bimbo, sembra un Picasso. Non lo so se è proprio un complimento.
1: Mamma mia, che brutto.
0: Bello, molto bello, complimenti, ma non ci vivrei. Poi abbiamo: mi dispiace, che cos'è? Bade retro. Era in offerta? Ripeto, stiamo scherzando, ci mancherebbe. Poi, da che parte si guarda?
1: No.
0: Sembra simpatico. Beh, l'importante è che sia sano. Poi abbiamo: assomiglia all'idraulico. Attenzione, assomiglia all'idraulico. Assomiglia molto al postino. Questo è quello di prova? Non ti somiglia e forse è un bene. Poi: non me ne frega una mazza, mostrami le foto del cane. Sì, perché poi c'è anche la versione,
1: certo, degli animali, degli amici a quattro zampe.
0: Aspetta che ti faccio vedere mio figlio. No, no, no, guarda, stai pure comodo. Poi: sembra un pollo, sembra Gollum, col tempo si aggiusta, ritenta, sarai più fortunato. Vabbè, ma siete cattivi, Io vi ricordo che questa è farina del vostro sacco, sono commenti presi dal web, attenzione. Poi, altro commento è: che bello, ora sarai povero. Questo è un dato di fatto, cioè questa è verità.
1: Che poi va bene, no? Fare vedere le foto dei nipotini, dei figli. Una, due, tre, non 50.
0: Non 50, esatto. Se avessi voluto, infatti, concludiamo con: se avessi voluto vedere così tanto un bambino, l'avrei fatto io.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting. Lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Casa Oliva.

0: E anche oggi giunge al termine la nostra puntata del Comedy Radio Show. Siamo state un po' cattivelle, diciamoci la verità.
1: Cioè, tu sei stata cattiva.
2: Io, è vero,
1: io perché poi per solidarietà ti vengo incontro.
0: Sì, sono stata un po' cattivella, ma io scherzo, non è vero, io amo i bambini. Soprattutto per questo li amo, perché voglio continuare ad amarli, perché amo quelli degli altri. I miei forse ci perderei la pazienza, ma non è vero, dai.
1: Io penso che quando sarai mamma,
0: io sarò una bravissima mamma, una bravissima mamma dolcissima, e romperò le scatole a tutti voi con le foto dei miei tantissimi bambini. Detto questo, vi rinnovo l'appuntamento a domani con la nostra Cecilia Pedrosa
1: e con Alessandra Bellotti.
0: Domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Besitos.

0: Bentrovati, buon martedì 21 luglio con il GR delle buone notizie. Da Pozzaglio, in provincia di Cremona, dove abita, a Dakar sono 4.300 chilometri e Pier Giuseppe Mangiacotti, cremonese di 34 anni, li ha percorsi tutti in bicicletta. Impresa compiuta con l'arrivo nella capitale del Senegal. Un'avventura affascinante, una sfida con se stesso e con la natura, ma anche un viaggio benefico. Gli oltre 6.000 euro raccolti finora attraverso GoFundMe e la sua pagina Instagram verranno usati per completare la sistemazione di una scuola africana. Ho pianto molto perché c'era tantissimo vento, ma dovevo andare avanti, non potevo tornare indietro. Le prime parole da Dakar del recordman italiano. Nonostante il dilagare di WhatsApp, gli italiani non abbandonano il caro vecchio SMS. Mentre la comunicazione corre veloce tra chat, vocali ed emoji, resta forte un legame col messaggio di testo tradizionale, semplice e diretto, e ancora oggi usato da milioni di persone. Le app di messaggistica istantanea sono ormai parte integrante della vita quotidiana, ma il loro utilizzo racconta molto più di una semplice evoluzione tecnologica. Secondo un'indagine, gli italiani usano questi strumenti soprattutto per comunicare con amici e familiari, ma sempre più spesso anche per lavoro. Di parte ai monumenti aperti, la manifestazione è giunta quest'anno alla sua 30ª edizione, che invita viaggiatori e famiglie a scoprire il patrimonio culturale nascosto del nostro paese, normalmente non accessibile al pubblico. L'Italia si trasforma così in un museo diffuso con 800 monumenti sparsi in 18 regioni e 85 comuni, tutti accessibili gratuitamente. Debutto a Cagliari, città dove è nato il progetto, per poi allargarsi a tutta la Sardegna e non solo. Entreranno in scena oltre 60 comuni sparsi sul territorio nazionale. Sarà la regista, attrice, sceneggiatrice e produttrice statunitense Maggie Gyllenhaal a presiedere la giuria internazionale dell'83esima mostra del cinema di Venezia dal 2 al 12 settembre, che assegnerà il Leone d'Oro per il miglior film e gli altri 7 premi ufficiali. La decisione è stata presa dal CDA della Biennale, che ha fatto propria la proposta del direttore artistico del settore cinema Alberto Barbera. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:31 minutos.
2: Solo le 9:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. L'esercito statunitense ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran invece ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain e messo alert per gli americani nel mondo. Sono stati arrestati in flagranza due imprenditori dell'agroaversano attivi nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e dell'allevamento. Le accuse a loro carico sono intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. I loro dipendenti lavoravano anche 14 ore al giorno per circa 3 euro l'ora e restavano nei campi anche durante lo spargimento di pesticidi senza dispositivi di protezione. Temporali devastanti e chicchi di grandine grossi come una arancia, e questo, secondo gli esperti, il prezzo della tregua dal caldo estremo che presto riguarderà tutta Italia e non solo il nord. La penisola però resta divisa in due dalle temperature almeno per altre 24 ore. Finito un mondiale, si pensa al prossimo. Il presidente della CONMEBOL, con un tweet sulla prossima edizione che vedrà tra i paesi ospitanti Argentina, Uruguay e Paraguay, annuncia sarà a 64 squadre, un'ipotesi che era già al vaglio della FIFA, ma l'annuncio sembra già dare per presa la decisione. Per ora è tutto.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Il governo delle Canarie ha dato il via libera definitivo all'esproprio forzato dei terreni agricoli necessari per la costruzione della quarta corsia stradale tra le località di La Estrella e Las Terrazas. Un'opera strategica mirata a fluidificare la mobilità sull'isola di Gran Canaria. Nel frattempo, sul fronte sociale, l'isola di Lanzarote 1 ha ufficializzato lo stanziamento di una serie di sussidi economici diretti che potranno raggiungere la cifra massima di 101.700 euro, destinati a garantire l'autonomia e il sostegno abitativo per le donne del comune di Arrecife e di tutto il territorio che sono state vittime di violenza di genere. Spostandoci a Fuerteventura 1, il Cabildo isolano e le amministrazioni comunali hanno unito le proprie voci per esigere dal Ministero dei Trasporti statale il recupero immediato e la stabilizzazione della connessione marittima diretta con la penisola, considerata fondamentale per la continuità territoriale dell'arcipelago. Sul piano meteorologico, l'Agenzia statale ha emesso un avviso per la giornata odierna a causa dell'intensificazione dei venti alisei e del contestuale arrivo della calima sahariana, che porterà le temperature massime a superare la soglia dei 32 gradi centigradi in molte zone interne delle isole orientali. Infine, una nota di carattere storico e culturale ci porta alla Palma 1, dove una nuova iniziativa storiografica ha riscoperto il ruolo fondamentale delle antiche testate giornalistiche locali nate tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, confermandole come preziosi custodi della memoria dell'isola. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Oh, mia

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è martedì 21 luglio. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati, sono Francesca Romana Macri, questo è il programma Verde, Bianco e Rosso, perché siamo Verdi, Bianchi e Rossi, e ovviamente parla solo e solamente d'Italia. Iniziamo tra pochissimo con l'agenda, quindi un po' di date, un po' di compleanni anche di questo 21 di luglio, e poi parleremo di Antonio Conte, della sua Juventus, anche perché si vocifera che a questo grande allenatore piacerebbe tornare alla nazionale, ma un CT la nazionale ad oggi ce l'ha già. Non solo di questo, poi si va in tavola con un piatto bello, leggero, fresco e made in Sicily. Non è né fresco né leggero, però almeno è fatto veramente in Sicilia. Parliamo della pasta alla norma, si parte, restate con noi.

0: il via all'appuntamento di oggi. Questo è Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana, do il bentornato anche al nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao fra, tantissimi auguri.
0: Grazie,
1: oggi è il
0: grazie.
1: Tuo compleanno. Io non lo voglio dire quanti anni fa.
0: No, non si dice. Nata sotto il segno del cancro, tra l'altro oggi
1: bel
0: è l'ultimo
1: segno.
0: Giorno di questo segno.
1: In extremis, quindi.
0: Esatto, si dice anche che chi nasce a cavallo tra un segno e l'altro sia cuspide. Ma visto che abbiamo fatto un piccolo accenno alla data di oggi,
1: che è la più importante.
0: Certo, partiamo subito con quelle in questo 21 luglio nella storia d'Italia che hanno lasciato il segno.
1: Ci facciamo seri però, perché partiamo dal 1979, l'anno in cui fu assassinato Boris Giuliano per mano della mafia siciliana a Palermo, un grande servitore dello Stato che noi ricordiamo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Poi nel 2001 i fatti di Genova del G8, la scuola Diaz venne assaltata violentemente da 275 agenti di polizia in tenuta antisommossa, provocando il ferimento di 63 persone che dormivano all'interno dell'edificio. E nel 2022 Mario Draghi si dimette, facendo finire il suo governo e portando l'Italia alle elezioni.
0: Passiamo invece ai compleanni, vediamo chi è nato il mio stesso giorno. Un po' di VIP, ma anche voi ascoltatori.
1: Alessandro Bergonzoni, comico, cabarettista, drammaturgo, chi più ne ha, chi più ne metta. Tanti auguri ad Alessandro. E poi nel 1948 Beppe Grillo, comico, politico e attore italiano.
0: Passiamo invece al santo del giorno e ovviamente facciamo gli auguri di buon compleanno a tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi, che anche loro spengono le candeline oggi. Festeggiamo tutti insieme. E gli onomastici anche sono da festeggiare.
1: Sì, oggi è San Lorenzo da Brindisi, quindi tanti auguri a chi si chiama Lorenzo. Ne abbiamo qui un grande esponente che porta questo nome.
0: E ultimo ma non meno importante,
1: se piove il proverbio, se piove tra luglio e agosto, piove miele, olio e mo.

0: arrivati tanti dei vostri messaggi, grazie, grazie cari amici per gli auguri di buon compleanno, non si dice l'età, ma auguri anche a voi, facciamo un compleanno complessivo.
1: Festeggiamo tutti insieme.
0: Sì, auguri anche a te Gabri, nel
1: ma,
0: dubbio.
1: Vabbè, mi ci metto dentro.
0: Chi ci scrive?
1: Lorenza e Gianluca, partiamo da Gianluca che fa tanti auguri ad Alessandro Bergonzoni, a cui auguro una giornata piena di sorrisi, serenità e belle soddisfazioni.
0: Ma glielo auguriamo pure noi.
1: E ricordiamo anche che Alessandro Bergonzoni è tornato da poco ad esibirsi perché è stato afflitto da alcuni problemi di salute che gli auguriamo siano stati messi alle spalle. E poi Lorenza invece fa gli auguri a Beppe Grillo e si dice proprio essere una sua fan della primissima ora, che ci tiene a ricordare anche le gioie vissute sul palco del Movimento 5 Stelle quando nacque a Bologna l'8 settembre del 2007. Ricorda il leggendario Vaffa Day di Beppe Grillo, che fu proprio il momento in cui, diciamo, il movimento fu presentato davanti a un palco, davanti, diciamo, a 50.000 persone.
0: Quindi tanti tanti auguri ad Alessandro Bergonzoni, giusto?
1: Bergonzoni
0: e a Beppe Grillo.

0: Chiudiamo la parentesi con l'agenda di questo martedì insieme, cari amici, e parliamo di lui. È già stato un allenatore dell'Italia, però ci sono voci di corridoio che lo vorrebbero vedere tornare. Noi abbiamo già un CT per la nazionale che verrà, che si sta sviluppando e si sta andando a creare, ma Antonio Conte, non solo con gli azzurri, ma con la Juventus in passato, ci ha fatto veramente sognare. È di lui che parliamo tra pochissimo, è lì che torniamo sportivamente italiani con Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
3: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
4: Hai un languorino, cara?
3: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
4: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegne a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
3: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
5: Nannina Gastronomia Italiana, 928 0572 03, anche WhatsApp.
6: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Baranini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
7: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
8: En el restaurante Cofradía de Pescadores de Arguineguín disfrutarás del mejor pescado fresco de la zona de Mogán. Además de nuestras especialidades, pulpitos fritos, gofios caldaos, salpicón de pescado y mariscos y los domingos paella. Además disponemos de aparcamientos y fácil acceso desde la autopista. Dirige Manolo El Picao. Restaurante Cofradía de Pescadores de Arguineguín. Sin duda, el pescado más fresco de la zona de Mogán.
9: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
10: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
9: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
10: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: È verdi, bianchi e rossi e questo è il nostro martedì che trascorriamo insieme. Ben ritrovati ancora cari amici, do il bentornato a Gabri dalla Sicilia con furore. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E oggi parliamo, torna l'appuntamento Sportivamente Italiani. Parliamo di sport ovviamente fatto all'italiana, ci immergiamo nel mondo del calcio, in particolar modo prestando la nostra attenzione su una squadra, la Juventus, che comunque è una squadra che viene molto tifata proprio da tante persone della Sicilia. C'è un nesso magari?
1: Assolutamente.
0: Tra queste due cose?
1: Ma tanti tifosi della Sicilia e del Sud Italia, perché magari sono piazze meno rappresentate ad alti livelli e quindi poi i tifosi tendono ad appassionarsi alle squadre che hanno vinto di più, e la Juventus in Italia è la più titolata.
0: Bisogna
1: quindi
0: sceglierne una, quella del cuore.
1: Sì, la squadra è un po' come la mamma, non si può cambiare. Si possono cambiare certo, tante cose nella vita,
0: ma la
1: fidanzata,
0: squadra,
1: la moglie,
0: difficile.
1: La fidanzata, la squadra è difficile, sì. E quindi la Juventus in particolare, volevo parlare di un'impresa, della Juventus di Antonio Conte. Quella squadra che ha scritto un record, diciamo negli ultimi anni, di imbattibilità. È l'ultima squadra del nostro campionato che ha concluso vincendo lo scudetto con 0 sconfitte. Dopo annate complesse per la Juve che veniva dal post Calciopoli, Juventus che era retrocessa in Serie B, tanti allenatori cambiati, quindi una situazione che un po' ricorda in parte quella che sta vivendo attualmente la compagine bianconera.
0: Ma non solo, pensando anche alla nazionale, quella che nel 2006, che abbiamo rivissuto lo scorso 9 luglio insieme qui a Verdi Bianchi e Rossi, c'erano tanti calciatori della Juventus, Pirlo, Chiellini.
1: Sì, Chiellini non era titolare in realtà in quella finale, però Pirlo lo era ed è stato un trascinatore della Juventus di Antonio Conte, insieme a Buffon e Del Piero. Sono state, diciamo, quelle colonne portanti che hanno consentito alla squadra di tornare al successo, una squadra che in quel momento ha incarnato la grinta del proprio allenatore.
0: Ora però voglio sapere quanti tifosi bianconeri ci sono all'ascolto.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Son las 10:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Sono continuati anche nella notte i disordini a Bologna dopo il presidio per Fakir, il 43enne morto ammanettato dopo una colluttazione con agenti di pubblica sicurezza. Un gruppetto di attivisti ha lanciato oggetti contro i poliziotti fin dopo la mezzanotte e ha devastato con atti vandalici il centro città. Nei disordini del pomeriggio 11 le persone ferite. Nello scalo portuale di Vado Ligure è stato individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina. La droga era nascosta fra decine di pallet di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. Un 18enne incensurato è stato ferito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria la notte scorsa. Sempre a Casoria, un 37enne già noto alle forze dell'ordine è stato ferito all'addome con un coltello. Ad aggredirlo un gruppo di giovani. Sono in corso indagini per verificare se i due eventi possano essere collegati. Una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di riciclo di una piscina del Trevigiano durante una gita col centro estivo. Nei giorni scorsi un incidente analogo a Sestri Levante, Genova, è costato la vita ad una tredicenne. Temporali devastanti e chicchi di grandine grossi come un'arancia, e questo, secondo gli esperti, il prezzo della tregua dal caldo estremo che presto riguarderà tutta Italia e non solo il nord. La penisola però resta divisa in due dalle temperature almeno per altre 24 ore. È tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, procedete con calma, riducendo il carico di impegni e cercando di non essere troppo rigidi nelle vostre aspettative. Lasciate che gli altri seguano il proprio corso e riposatevi serenamente. Toro, iniziate a guardarvi allo specchio e a sorridere con convinzione. Siate fieri di voi. I complimenti più significativi saranno quelli che vi farete da soli e da sole, riconoscendo i vostri meriti e le vostre qualità. Gemelli, concedetevi un regalo speciale, qualcosa che desiderate da tempo. Ve lo meritate. Nel lavoro la stima nei vostri confronti crescerà sia tra i colleghi che tra i superiori. Cancro, se avete ambizioni di carriera, è il momento giusto per farvi avanti, sfruttando spostamenti o riassetti nell'organico. In amore la comunicazione con la persona amata sarà più serena e intima, riportando finalmente l'armonia. Leone, al lavoro potreste sentirvi poco motivati e stanchi, sia fisicamente che mentalmente. Questa stanchezza unita ad una certa delusione vi prosciugherà le energie e vi demoralizzerà. Cercate di prendere una pausa per staccare e ricaricarvi. Vergine, sentirete il desiderio di liberarvi di tutto ciò che vi ha fatto soffrire recentemente, siano esse situazioni, emozioni o persone. Nel lavoro le cose andranno bene, anche se la realizzazione dei vostri progetti potrebbe essere ancora un po' lontana. Bilancia. Oggi potreste affrontare anche i temi più difficili, quelli che in passato hanno causato molte discussioni. Vi dimostrerete sensibili e diplomatici. Attenzione alle spese, le vostre finanze potrebbero non essere all'altezza delle vostre aspettative. Scorpione. La serata potrebbe portare a galla tensioni familiari o vecchi problemi. Tuttavia, con la vostra abilità comunicativa riuscirete a chiarire tutto. Tenete d'occhio le offerte, specialmente se avete in programma acquisti importanti. Sagittario. Attorno a voi regna il caos in questo momento. Oggi potreste notare che nulla è più come prima, nemmeno voi. E infatti è proprio così. Il vostro cuore però parlerà chiaramente, rivelando ciò che desiderate e di cui avete bisogno. Capricorno, se non siete soddisfatti della vostra relazione amorosa, questa potrebbe essere una giornata molto litigiosa. Nel lavoro invece tutto andrà bene e sarete abili nelle trattative e nel creare nuovi contatti. Acquario, non perdete le opportunità di voltare pagina e dimenticare le passate sofferenze. Se cercate un impiego, queste 24 ore saranno ideali per presentare il vostro curriculum. Anche chi desidera un avanzamento di carriera dovrebbe farsi avanti. Pesci, Giornata favorevole alle riflessioni e alla revisione dei conti. Stendete un bilancio generico di come sono andate le cose in questi mesi e poi valutate il da farsi per i prossimi. Oggi vi saluto con le parole di Harvey B. McKay. Ama i tuoi concorrenti. Sono gli unici che ti rendono tanto bravo quanto puoi esserlo. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: ci siamo lasciati con una domanda. Vi ho chiesto quanti di voi all'ascolto in questo momento tifano la Juventus. È lì che sono arrivati tanti dei vostri messaggi. Ancora c'è il nostro Gabri che, guarda caso, tifa Juventus.
1: Beh, ciao, diciamo, Gabri. Dai. Sì, sono arrivate tantissime testimonianze dai nostri amici che ci ascoltano e che manifestano la propria passione per la formazione bianconera. E in particolare ci ha scritto Gianluca, che ricorda proprio quello scudetto del 2012, lo definisce lo scudetto della fame di vincere, dell'orgoglio e dell'imbattibilità. Emozioni che non si dimenticano. E poi anche una tifosa della Juve, Francesca.
0: Ciao Francesca!
1: Che ci dice, salutiamo. Lo scudetto del 2012 non è stata solo una vittoria, è stato il ritorno della Juventus dove merita di stare. Indimenticabile, anche perché ero a Trieste, ho fatto l'invasione di campo, ho avuto modo di avvicinarmi ai miei idoli ed è stata un'emozione assolutamente indimenticabile, una giornata che non potrò mai scordare.
0: Quali sono i grandi nomi che oggi giocano nella Juventus? Ce ne sono o sono tutte delle nuove leve, tra virgolette?
1: Ma è difficile, in questo momento la Juventus, come ti dicevo, vive una fase complicata di restaurazione e quindi si fatica un po' a trovare quello che è il leader. Ti direi il Diz, che è il nome che sta emergendo in questa fase.

0: Gabri, che è qui con noi, rappresenta perfettamente la Sicilia, e noi è proprio lì che andiamo se parliamo di eccellenze della tavola, perché voglio portarvi ad assaggiare, seppur metaforicamente parlando, di un piatto veramente squisito. Certo, magari non è perfetto per l'estate perché è un po' impegnativo, ma ci sarà qualcuno che in quest'estate 2026 avrà provato una meravigliosa pasta alla norma siciliana. Restate con noi perché andiamo in Sicilia, dove lei è la protagonista tra tanti primi piatti.
1: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.
2: En el sureste de Gran Canaria, estrenar coche es más fácil en Mederos Automoción, donde el trato cercano sigue siendo importante y los clientes acaban formando parte de nuestra familia. En Mederos Automoción llevamos más de 50 años trabajando con esa misma filosofía. Aquí podrás encontrar una amplia gama de vehículos nuevos de Fiat, Jeep y Lancia, y un taller multimarca de confianza donde cuidamos de tu coche. Te esperamos en la calle Brezo 7, Polígono Industrial de Arinaga. Teléfono 928-1495-47. Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
3: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Forteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al Ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Melonera Splaia. Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
4: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
5: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tu

0: prosegue il nostro martedì insieme a suono di Verdi, Bianchi e Rossi. Come il suono di Verdi, Bianchi e Rossi? Beh, è questo. Soprattutto quando ci sediamo a tavola, quasi addirittura d'arrivo del nostro appuntamento di oggi, cari amici. Andiamo in Sicilia, niente poco di meno che col nostro Gabri. Ciao Gabri!
1: Ciao Fra, oggi è una di quelle giornate in cui proprio tanta fame, quindi mi viene anche difficile parlare di questo piatto, che è un piatto iconico, un piatto must della nostra Sicilia, in particolare della mia Catania, la pasta alla norma.
0: Wow, che bontà! Io ricordo di averne mangiato un piatto, devo dire, il piatto si fa da primo, da secondo, perché
1: abbondante.
0: È bello importante anche dal punto di vista degli ingredienti.
1: Strong. Ricordo un po', no, la pasta alla norma, quell'opera di Bellini, prende proprio il nome dalla norma di Bellini, che è un'opera importante di questo musicista, peraltro catanese, conosciutissimo, storico. E come si fa questa pasta alla norma, tu te lo sei mai chiesto?
0: Ci vogliono le melanzane, giusto?
1: Le melanzane non possono mancare, devono essere fritte, fritte bene, anche con un olio abbondante e generoso. Sono le melanzane dell'orto etneo, quelle rosetta per così dire, che prendono quella particolare caratteristica vulcanica.
0: Poi ci vuole la pasta.
1: Ci vuole la pasta, ovviamente, quella è mancabile.
0: Lunga o corta?
1: Corta, preferibilmente. E poi tanta ricotta salata, ovviamente, che è l'ingrediente che caratterizza questo piatto, insieme ai pomodori.
0: Possiamo dire che magari questo piatto ha una stagione oppure si mangia sempre?
1: Ma direi che è più indicato per l'estate, perché si può mangiare sempre.
0: Pensavo più autunno-inverno.
1: Ma le melanzane però si fanno in estate, no? Cioè proprio la caratteristica della melanzana viene meglio in estate, quindi è un piatto che per me si fa in estate, anche mettendo il basilico che profuma il tutto.
0: Quindi amici, se andate in vacanza in Sicilia quest'estate, non potete non assaggiare la pasta alla norma.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Siamo arrivati alla fine anche oggi, cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi, in questo appuntamento su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Vi ringrazio per i tanti messaggi che ci inviate, perché sapete dove trovarci e sapete come trovarci. I vostri messaggi arrivano, sono sempre tanti. Io sono Francesca Romana Macri, ringrazio Gabriele dalla Sicilia con Furore che è stato con noi oggi, e vi ricordo che ci sentiamo domani nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani. Verdi, Bianchi.

0: bella questa canzone, Asha Putley con The Devil Is Loose. Siamo andati indietro nel 1976, ragazzi, quanti sono? Sono qualcosa come 40, una vera e propria follia. Buongiorno a tutti, questa naturalmente è Radio Calima, mi vedete, so chi guarda la radiovisione, mi vedete da solo, ma in realtà io non sono da solo perché oggi cambiano alcune cose per quanto riguarda la grafica. Buongiorno alla nostra Barbara.
1: Buongiorno, ci sono anch'io con il faccione gigante. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. No, sai perché c'è tutta questa storia? È perché ci hanno detto che in qualche modo dobbiamo essere più social, no? Nel senso che noi siamo già social, però sapete questa storia che ovviamente ormai i giovani sono abituati a guardare anche tutti i vari social non in orizzontale ma in verticale, no? E quindi ha detto fate in modo che sia più facile beccarvi in verticale. Vabbè, facciamo così. Non è che siamo felici di tutto questo. Anche il buon Pieraldo ha detto buongiorno Pieraldo.
2: Buongiorno. Io sono in diagonale. In verticale, orizzontale, io sono in diagonale.
0: Se vuoi ti metto al contrario, stai a testa in giù, non è un problema. Buongiorno a tutti, naturalmente questa è Radio Calima e staremo insieme fino alle ore 13 di oggi, di questo martedì 21 luglio, con ovviamente la nostra Barbara che è sempre lì pronta per in qualche modo stare insieme a tutti quanti noi con la nostra musica e con le nostre notizie. E noi torniamo subito dopo il primo disco. 1, 2, 3, via!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Canto d'amore. Devo dire che è molto, molto carina questa canzone. Mi piace tanto, tanto, tanto, tanto. Bravi tutti e due, bellino anche il video. Ma in questo martedì 21 luglio, cara Barbie, subito con la prima notizia.
2: Sì, e iniziamo parlando di turismo. Insomma, qua siamo almeno dalle nostre parti, siamo esattamente nel top dell'alta stagione, al contrario di Gran Canaria perlomeno, perché insomma qua Forteventura a luglio, agosto, settembre, ottobre sono i mesi in assoluto dove siamo un pochino più pieni. E quindi, a parlare di turisti, parliamo di questa inchiesta che ha fatto il governo de Canarias per in qualche maniera educare la popolazione alla convivenza con i turisti, perché abbiamo detto più volte, insomma, anche nei mesi scorsi, che insomma si era un po' percepito una sorta di malcontento, almeno in parte della popolazione, legata un po' soprattutto al tema della casa, no? Sembrava un po' che c'erano i turisti e non c'erano case, anche se con Pieraldo abbiamo mille volte spiegato che è completamente differente, nel senso che, chiaro, una famiglia di quattro persone non può stare in una vivienda vacacional di un'abitazione dotata del minimo indispensabile, sono proprio case costruite in maniera differente. Però è anche vero che comunque il problema delle case è un problema reale. Insomma, fatto sta che è in corso questa campagna di sensibilizzazione per riconciliare i canari con i turisti, che punta un po' innanzitutto a capire un po' il grado di malcontento e poi ad educare in qualche modo alla convivenza, no? Quindi a cercare di capire che con la giusta educazione, il giusto attenzione ambientale, giuste campagne anche da parte delle autorità locali per sensibilizzare all'utilizzo dei nostri spazi naturali, si può stare tutti felici e contenti, anche se poi di fatto a numeri alla mano sostanzialmente soltanto un 15% della popolazione in qualche modo nicchia, gli altri insomma siamo tutti felici e contenti.
1: Sì, certi, ma comunque è assolutamente necessario fare questo tipo di discorso, perché sappiamo come spesso e volentieri anche all'estero venga un po' travisato questo discorso. Sai quante persone comunque dicono: ma che problema c'è, i canari non ci vogliono più, cioè questa è una percezione che è comunque sbagliata, perché la percentuale è veramente bassa, no, di persone che eventualmente hanno questo tipo di atteggiamento, però si fanno sentire in qualche modo e tanta gente da fuori è preoccupata. Tu cosa, come la pensi, Giveraldo?
3: Ma.
1: Cioè?
3: Che siano preoccupati è normale, insomma, ecco. Pensate a come erano le Canarie 30 anni fa e a come sono le Canarie oggi. E provate a pensare, se parliamo di Fuerteventura, a un comune come la Oliva, dove sembra che il 40% ecco, degli abitanti siano addirittura di origine italiana. E pensiamo.
2: È proprio così.
1: È così, non ci si può sbagliare.
3: No, però prova a pensare, un paesino, perché Coralejo alla fine è un paesino, l'Oliva è un paesino. In Italia, dove in pochi anni arrivano degli spagnoli, arrivano altri spagnoli e arriviamo al fatto che dopo un po' il 40% degli abitanti di quel paese sono spagnoli. Sicuramente i nativi, diciamo, i residenti non sono contentissimi, alla fine qualche disagio lo provocano sempre, anche se gli spagnoli si comportano bene. Poi succede che fra gli spagnoli che sono arrivati c'è qualcuno che non si comporta bene affatto. E allora naturalmente si crea una tensione e non è facile, perché da una parte è chiaro che il canario si rende conto che il turista è indispensabile per l'economia dell'isola, cioè se non ci fosse il turismo qui saremmo ancora, ecco, agli anni 80. E da una parte, insomma, anche perché lo abbiamo detto tante volte, a volte qualche suo problema, soprattutto a Fuerteventura, c'è, se continuano ad arrivare persone e non si adeguano le infrastrutture, qualche problema si crea.
1: Direi proprio di sì. Bene, sono le 11:15, andiamo in pubblicità, poi torna la nostra musica e naturalmente poi Pieraldo, vediamo un po' qual è la tua prima notizia, che siamo lì curiosi.
4: ¿Quieres un tatú que sea realmente tuyo? En El Bandido Tatú lo hacemos posible. Las Palmas, calle Triana 6 y calle Los Martínez de Escobar 24. Más Palomas, Centro Comercial Jumbo, planta 1, local 101. Calle Las Dalias número 12, Centro Comercial San Agustín, local 252. 10 artistas, 10 estilos, pura creatividad. Realismo, fine line, maorí, japonés, color y más. Máxima higiene garantizada. Trae tu idea y la convertimos en arte. Llama ya al 637-600299. El Bandido Tatú, tu piel, tu historia.
5: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la gastronomía en Playa del Inglés? En el restaurante Jardín del Sol le ofrecemos un amplio y variado menú del día a un precio excelente. Además de una cuidada carta con platos exclusivos para todos los gustos. Calidad, sabor y un ambiente acogedor para disfrutar en familia, con amigos, para cualquier tipo de celebración. Visítanos en la avenida de Gran Canaria en Playa del Inglés. Reservas en el 928-770838 o descubre más en restaurantejardindelsol.com. Restaurante Jardín del Sol, el sabor de los buenos momentos.
6: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
7: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
6: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
7: Así la quiero yo.
6: Una bandera.
7: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
6: Islas Iguales.
8: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
9: ¿Ganas de auténtica cocina italiana? El Restaurante Atlántico te espera en Playa del Inglés. Descubre nuestras especialidades en carne, pescado fresquísimo y la exclusiva trufa de Norcia con la cálida acogida de nuestro personal 100% italiano. Disfruta de nuestras veladas musicales y eventos gastronómicos únicos. Elige tu experiencia. Menú esencial por 25 euros, clásico por 50, gourmet por 75 o la opción exclusiva por 100 euros por persona. Abrimos en horario continuo, de 12:30 a 23 horas. Restaurante Atlántico, Avenida de Gran Canaria 80. La verdadera Italia en tu mesa.
10: Casa Oliva in Arguineguín presents its three options. Enjoy great breakfasts, sandwiches, and the best pizzas at Casa Oliva with home delivery available. Discover Restaurante Arguineguín, completely renovated. A fantastic terrace, delicious tapas, Canarian cuisine, and a homemade menu of the day. And at Frutteria Peñate in the Ancora Shopping Center and now also in the center of Arguineguín, we offer the best prices on fresh fruit and vegetables. Casa Oliva, Frutteria Peñate, and Restaurante Arguineguín.
11: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
12: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: chihuahua.
1: L'avevo un po' rimossa questa canzone, insomma, per quel motivo. E invece ancora esiste, ancora è in circolazione. Forse perché qui alle Canarie abbiamo tantissimi chihuahua, è uno dei cani più diffusi, perché sono quelli tascabili,
2: sì,
1: no?
2: Sì,
1: e
2: quindi come mai? Li mettono nelle borsette, sì.
1: Li mettono nelle borsette. No, io quello che a volte non lo so, non c'è nulla di male, ci mancherebbe altro, cari amici che state ascoltando la radio e che spesso e volentieri uscite con il vostro cagnolino nel passeggino. Però mi fa molto ridere la cosa, vedi queste persone che girano col passeggino, uno si avvicina per dire vediamo un po' che bel figliolo, e entrano, ci stanno il chihuahua lì che
2: si con il cappotto.
0: Finché un chihuahua non è un San Bernardo va anche bene.
1: Sì, lo vedi un San Bernardo dentro
0: nel passeggino,
1: non sarebbe molto molto facile da gestire. Caro Pieraldo, di cosa parliamo invece oggi?
2: Ma parlo di una notizia che secondo me non è una notizia e che è sui giornali oggi. Praticamente i ragazzi, chiamiamoli, dai 18 ai 40 anni potranno acquistare casa, la prima casa, con un mutuo al 95%. E fino a qui è una buona notizia.
1: Buono. Però, okay.
2: Però siccome deformazione professionale, io ho lavorato tanto nel settore dei mutui, dico com'è possibile questa cosa qua? O il rischio se lo assume lo Stato o se no la banca se ne frega.
1: Certo.
2: E infatti la banca se ne frega.
1: Quindi
2: stanno praticamente, se verrà approvato, dovranno chiedere autorizzazione alle banche, che potranno concederlo oppure no, per avere questo 95% sul mutuo. Quindi la legge non c'entra niente, sarà la banca che riterrà se è il caso di correre il rischio o meno. Oltretutto dicono che puoi chiedere fino a 150.000 su una casa che massimo può valere 250.000. Ho chiesto all'intelligenza artificiale e mi dice che 150.000 è meno del 95% di 250.000.
1: Ci voleva l'intelligenza artificiale, sì, ovviamente, per fare questo calcolo. E attento, perché se la davi sbagliata tu ti dava anche ragione.
2: Sì.
1: Va bene.
2: Quindi a volte si fa veramente della demagogia. Quindi supponiamo che io abbia magari 38 anni, dico finalmente ho pochi risparmi ma riesco a comprarmi la casa perché mi danno il 95% di mutuo. Non è così, ragazzi, non è così. Ti danno il 95% se la banca ha ragionevoli possibilità di portare a casa i suoi soldi, se no hai voglia che facciano il convegno con il governo delle Canarie, non te lo danno il 95%. Oltretutto la rata normalmente non può essere superiore a un terzo di quello che è il reddito. Se ti danno il 95% di una casa di 150.000, mettiamo, ok, e ti devono dare quindi 140.000 euro, con 140.000 ti viene una rata che è superiore a un terzo dello stipendio. Quindi si fa tanto rumore a volte per queste cose, come a dire bravi che siete, ma poi dal punto di vista pratico io non credo che ci sia niente di concreto.
1: E se lo dice Pieraldo, come dire,
0: credeteci.
2: Pieraldo sì, con le banche ci ha lavorato per tanti anni.
1: Io vorrei sapere, ma c'è qualche lavoro che non hai fatto, Pieraldo? Perché tu veramente nella tua vita
0: la ragazza pompon
1: non l'hai fatta,
2: e neanche l'astronauta, sono stato scartato.
1: Ho capito, ma però sarebbe stato bello andare sulla Luna, visto che ieri abbiamo festeggiato anche l'allunaggio. Potevi esserci tu al posto di Armstrong, pensate che storia.
2: Io sarei riuscito a inciampare,
1: cadere per terra.
0: Ci volavi sulla terra.
1: Esatto. Sono le 11:26, c'è lei, c'è Madonna, che tanto ha fatto parlare durante l'ultima partita, quella della finale dei mondiali, quei suoi 2:02 di apertura, no? Insomma, della serie, poteva forse fare di più? Chissà.
2: C'era Laura però.
1: C'era
2: poi
1: Laura.
2: Ne parliamo.
1: E tu Laura hai ripreso, l'ho
2: poi
1: visto
2: magari
1: che
2: ne parliamo.
1: Ne parliamo.
3: Radio Kalima. Radio Kalima. Talk about.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:30 minutos.
2: Sono le 11:30 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. L'esercito statunitense ha colpito i sistemi di difesa iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran invece ha annunciato ad aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. La procura bolognese ha attivato verifiche su 6 persone per la morte dell'uomo deceduto durante un fermo di polizia al Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Per tutti è scattata la nuova norma con l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. L'attore e regista Pippo Di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al 5° piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. Sul posto la polizia. Inutili soccorsi per l'87enne. Tra le ipotesi, una caduta accidentale o il gesto volontario. Tennis: Jasmine Paolini non sarà al via dei tornei WTA 500 di Washington dal 27 luglio al 2 agosto e WTA 1000 di Torino dal 2 al 13 agosto. L'azzurra è costretta a dare forfè a causa del perdurare dei problemi al piede che hanno condizionato fin qui la sua stagione. È tutto, a più tardi.

0: 1990.
1: Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se soffa di niente, pa' chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo gioco.

0: qua ci vuole, eh? Vuole il uè. Sei pronta? Uè!
1: Uè!
0: Ci voleva, ci stava e l'abbiamo fatta. Non abbiamo sentito il tuo di uè, no, eh? No,
2: martedì prossimo.
0: Martedì prossimo.
1: Ok.
0: Ok, va bene. Allora, Barbie, andiamo avanti con le nostre notizie. Dove andiamo a parare in questo momento?
1: Allora, ci spostiamo alla Spalmas di Gran Canaria, dove oggi alle ore 19 al Centro Atlantico di Arte Moderna, il CAM, ci sarà una charla, una conversazione di coordinamento per quanto riguarda la candidatura della Spalmas a capitale della cultura europea del 2031. No? Sappiamo che la Spalmas ci tiene moltissimo a questo riconoscimento, che tra l'altro è molto molto importante, e quello su cui si punta in qualche modo, uno dei punti base, è quello di cercare di ridisegnare la geografia tra centro e periferia. No? Noi sappiamo che ci troviamo, come diciamo sempre, uno scoglio in mezzo all'Atlantico, quindi sicuramente l'accesso alla cultura, soprattutto da parte dei nostri giovani, non è così facile come chi per esempio vive a Madrid, a Barcellona, a Siviglia, insomma in ogni angolo del continente, diciamo così. Quindi si cerca un po' di come dire, di lavorare, di far emergere quelle che sono le peculiarità culturali degli artisti locali, quindi sia per quanto riguarda la musica, le arti visive, la scultura, insomma tutto quello che è l'ambito artistico contemporaneo, ovviamente, come in qualche modo sottolineare che ci siamo anche noi, ecco. Quindi da questo punto di vista si punta tutto sulla contemporaneità dei ragazzi, sull'interconnessione dei saperi, su tutto quello che riguarda l'arte di strada, insomma tutta una serie di cose che potrebbero essere utili e significative per in qualche maniera imporci come capitale della cultura europea.
0: Bene, bene, bene, bene. Sono le 11:38, caro Piraldo. Invece hai già qualche idea per quanto riguarda il Piraldo risponde? Ancora non hai selezionato la domanda giusta?
2: Sì,
0: l'hai già selezionata,
2: sì,
0: va bene.
2: Barbie, è curiosa, non ne abbiamo mai parlato.
0: Barbie, guarda,
1: che bello.
0: Guarda che arriva.

0: quale perla di notizia ci vuoi regalare?
1: Se Dio vuole, ci stiamo togliendo di mezzo i campionati mondiali.
0: Beh, ce li siamo tolti ormai.
1: Ce li siamo tolti. E per 4 anni non se ne parla più. Volevo fare una breve riflessione.
0: Sì.
1: Perché questi mondiali si sono giocati in America, dove lo sport è visto come coreografia, come spettacolo, al di là di quello che è l'evento sportivo.
0: Certo.
1: A differenza di quello che avviene in Europa. In Italia, e non solo in Italia, negli ultimi anni il calcio è diventato uno sport televisivo, cioè si disincentiva la gente ad andare allo stadio facendo le partite a orari impossibili e avvisando la gente all'ultimo minuto, perché si dice tanto io allo sportello guadagno 4 soldi, i ricavi importanti vengono dalle TV, da DAZN, da Sky, da questi qua. Gli americani ci hanno fatto vedere anche nella finale, ma non solo nella finale, che invece è importante andare allo stadio, ti do l'aria condizionata, c'erano stadi con l'aria condizionata, ti do una serie di servizi, ti do uno spettacolo fra il primo e il secondo tempo e quant'altro. Voglio vedere se l'Europa andrà in questa direzione o si continuerà in questo modo veramente scellerato di gestire il calcio. Per esempio, è possibile che una partita di calcio non debba avere un tempo fisso, cioè la squadra che vince si buttano tutti a terra e la partita praticamente non viene giocata? Perché invece di fare 90 minuti non si fanno 4 tempi da 15 di minuti di gioco effettivo? In modo che tra l'altro fra ogni tempo, quindi dopo 15 minuti, invece di inventarsi il cooling break, quello dei mondiali, magari fanno una pausa di 5 minuti, ci mettono dentro anche la pubblicità.
0: È incredibile questa cosa di Pieraldo, Barbara. Cioè lei sta facendo, cioè lui sta facendo tutto quello che è stato fatto praticamente durante i mondiali dagli Stati Uniti, che è stato anche comunque molto criticato in realtà, no? Perché poi invece la maggior parte delle critiche, se non erro, sono proprio arrivate dal fatto che non è stato gradito le pause di idratazione, non è stato gradito lo spettacolo in mezzo a tutto, perché è snaturato il calcio. È un modo diverso,
1: probabilmente, si guarda lo spettacolo al di fuori della partita. Io ho seguito in America delle partite di basket della NBA e lì è veramente uno spettacolo. La partita ti piace o non ti piace, ma potrebbe andare allo stadio anche uno che non segue la partita, perché c'è tutto un contorno che qui invece non c'è.
0: Quindi cara Barbara, vedi, c'è il nostro Pieraldo che è assolutamente dalla parte di quello che è la televisione americana e di tutto il sistema americano, di andare in onda.
1: Sì, cioè lo spettacolo è lo spettacolo degli americani. Questo se lo dovrebbero. È una delle poche cose che mi piace dell'America, è questa. Lo spettacolo è lo spettacolo.
0: Sono bravi a fare spettacolo.
1: Sì, e poi alla fine non è accettabile, per esempio, che si perda un sacco di tempo. Non è accettabile. Oggi nel 2026 si giochi come si gioca nel basket e in altri sport.
0: Quindi bisognerebbe scrollare anche con le partite di calcio, come si fa sui telefoni. Barbara, il tuo pensiero in riguardo a questo?
2: No, sono, ma non so, io sono abbastanza del vecchio stampo. Insomma, sono un po' per il modello europeo, diciamo, della partita di calcio, almeno togliere la spettacolarizzazione, dato che mi sembra che intorno ci sia già abbastanza business e abbastanza soldi. Nel frattempo però io ho anche scoperto che cosa vuol dire se dopo, se vuoi te lo dico.
0: Okay,
2: perché ho fatto i compiti.
0: Ne parliamo dopo, dai.
2: Ok, dopo ero pronta comunque.
0: Comunque insomma, tu sei per questa storia del
1: No, in Italia è vergognoso. Io che sono tifoso di calcio e voglio seguire le partite della mia squadra, a volte fino a 3 giorni prima non si sa quando giocano. Capisci? Adesso io guardo la televisione, non mi cambia niente, ma uno che vuole andare a vedere la squadra
0: è diventato più complicato.
1: Diteglielo prima quando deve.
0: Beh, fateci sapere anche voi, per esempio, che state guardando o seguendo la nostra trasmissione via radio, che cosa ne pensate di questo sistema. Anche in Italia, per esempio, durante le partite vorreste più spettacolo, tempi diversi, la pausa di idratazione, come l'ha stata chiamata.
1: No, la pausa di idratazione magari la sera d'inverno no, però ecco, però
2: quella è la pausa polenta, facciamo
0: la pausa
2: polenta. Vin brûlé.
0: Pausa polenta non è male come concetto. Attenzione, diamo un po' di energia alla nostra giornata. C'è Gianna Nannini, Marrakesh, America.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Il governo delle Canarie ha dato il via libera definitivo all'esproprio forzato dei terreni agricoli necessari per la costruzione della quarta corsia stradale tra le località di La Estrella e Las Terrazas. Un'opera strategica mirata a fluidificare la mobilità sull'isola di Gran Canaria. Nel frattempo, sul fronte sociale, l'isola di Lanzarote 1 ha ufficializzato lo stanziamento di una serie di sussidi economici diretti che potranno raggiungere la cifra massima di 101.700 euro, destinati a garantire l'autonomia e il sostegno abitativo per le donne del comune di Arrecife e di tutto il territorio che sono state vittime di violenza di genere. Spostandoci a Fuerteventura 1, il Cabildo isolano e le amministrazioni comunali hanno unito le proprie voci per esigere dal Ministero dei Trasporti statale il recupero immediato e la stabilizzazione della connessione marittima diretta con la penisola, considerata fondamentale per la continuità territoriale dell'arcipelago. Sul piano meteorologico, l'Agenzia statale ha emesso un avviso per la giornata odierna a causa dell'intensificazione dei venti all'Isei e del contestuale arrivo della calima sahariana, che porterà le temperature massime a superare la soglia dei 32 gradi centigradi in molte zone interne delle isole orientali. Infine, una nota di carattere storico e culturale ci porta alla Palma 1, dove una nuova iniziativa storiografica ha riscoperto il ruolo fondamentale delle antiche testate giornalistiche locali nate tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, confermandole come preziosi custodi della memoria dell'isola. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima.
2: La radio en Canarias.
1: Calima. Rebobinas el tiempo.

0: Gaga con Ladies Night, era il 1979. C'è Pieraldo che ha dato una definizione che mi è piaciuta tantissimo di questa situazione. Hai detto, quando hai visto questo video, che?
1: È che noi ce l'avamo già.
0: Che noi ce l'avamo già, nonostante fosse
1: sembra la preistoria, perché sì, effettivamente, sai, i televisori in bianco e nero, quelle cose di una volta.
0: Sì,
1: no?
0: Sì.
1: E poi tu ci pensi e dici, ma io quelli qui li ho visti in diretta, cioè una volta erano quelli quando io ero.
0: Io ho visto la nascita di Rai 2. Di Rai 1 non ho fatto in tempo, ma di Rai 2 e di Rai 3, in quel caso si chiamavano il secondo.
1: Ma pensa che io andavo a trovare la mia ragazza, e che abitava in un paese a 15 km dove abitavo io, e venivo via quando la televisione non trasmetteva più nulla.
0: Sì, alla fine,
1: a una certa ora veniva giù la cosa. Esatto.
0: Come siamo antichi, Barbara. Che devo
2: momento
0: fare?
2: Boomer, sì, momento nostalgia.
0: Momento boomer. Allora, le 12.07, dunque tocca a te, vero Barbara? Abbiamo una notiziola che arriva invece da...
2: Da Fuerteventura, ecco. Una presunta buona notizia, così.
0: Noi allora, siamo avidi di buone
1: notizie.
0: Lei
1: è più provinciale, perché io ero a New York prima con i mondiali. Lei invece dà le notizie di casa sua.
0: Ho capito. Guarda dalla finestra. Guarda dalla finestra. Giustamente, lei apre la tenda, ma neanche la apre. Secondo me lei scosta leggermente la tenda e vede un po' che cosa succede. Che cosa hai visto dalla tua tenda oggi?
2: Ma allora, chiunque conosca Coraleco sa che, insomma, a Coraleco ci sono tutta una serie di, come dire, ecomostri, se vogliamo così chiamarli, case mezze costruite, mezze abbandonate, complessi, che aspettano il proprio destino giuridico da tempo immemore. E tra questi c'è quello che viene chiamato il Baku, cioè un ex parco di divertimenti, per così dire, insomma, abbandonato da che io memoria, nel senso, io quando sono arrivata qua, stiamo già parlando di quasi 15 anni fa, era già completamente in decadenza, no?
0: Ce ne sono tante di cose abbandonate da quelle parti, vedo.
2: Lo so, appunto, ti ho detto, tra tutti i vari ecomostri, tra tutte le cose abbandonate che ci sono a Coraleco, c'è anche questo spazio, che è un vero peccato, nel senso che potenzialmente sarebbe un bello spazio, sarebbe anche interessante avere un'attrazione turistica leggermente diversa, che non sia soltanto sole, spiaggia, kitesurf e surf vario in Coraleco. Ebbene, sembra che, insomma, come sempre quando ci sono queste paralisi, perché dietro ci sono tutta una questione giuridiche, burocratiche, di cambi, di permessi, consensi, eccetera eccetera, tutto imbarcato e tal, sembra che l'Aiuntamento dell'Oliva sia riuscito a fare l'ultimo passo decisivo per sbloccare la gestione amministrativa di questo spazio pubblico, e quindi di cercare di riavviarsi al ripristino di quest'area. Insomma, speriamo in bene. Ci ha messo 3 anni, sicuramente è stato un lavoro bello, bello difficile. Adesso, insomma, vediamo. Ancora nessuna prima pietra è stata messa, però un passino avanti.
0: Staremo a vedere.
2: Allora, diamo info.
0: Magari quando Biagio Antonacci, che è un fan di Fuerteventura, viene spesso appunto a Fuerteventura e ogni tanto ascolta anche Radio Calima, lo sappiamo perché ci manda i messaggi, possa apprezzare se ci saranno un giorno forse questi cambiamenti. Per il momento noi apprezziamo il suo nuovo singolo che si chiama L'ultima canzone. Radio

0: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
1: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci a Las Palmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
2: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare!
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 30. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
5: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
6: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare che meglio si adatta al tuo spazio. Ti facciamo visita, ti consigliamo e prepariamo il tuo preventivo senza impegno. Chiama il numero 928-753777 o visita toldoscarbonel.com. Toldo Scarbonel, protezione solare inteligente.
0: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: My Soul, ovviamente Bruno Mars su Radio Kalima. Pieraldo, dai su, che cosa possiamo raccontare ai nostri amici, visto che ti vedo carico oggi?
1: Anche no, è una cosa curiosa, perché in Italia si è diffuso, ahimè, il fenomeno dei Maranza, ovvero di quei minorenni che commettono, diciamo, crimini, non ammazzano nessuno, però sono molto fastidiosi.
0: Sto cercando di trovare, sono troppi anni che non mi sto qua, sto dimenticando anche le terminologie romane, e quindi sto cercando di ricordarmi il Maranza a Roma come si può tradurre. Devo pensarci un attimo, perché
1: però vedi, in un periodo di parità dei sessi si sono creati anche i gruppi delle maranzine. Esatto. È giusto.
0: Tu sei una maranzina, vero Barbie?
2: Ma guarda, anche no, le baby gang le odio, come tutti i bullismi e tutti quelli che cercano di prendersele con gli altri.
1: L'altro giorno a Milano gruppo di maranzini, una maranzina fa uno scippo e scippa una collana, d'altronde quello è il suo mestiere, no?
0: Certo.
1: Siccome è sveglia la ragazza, si vuole, è riuscita, allora posta la cosa su Facebook e naturalmente viene beccata e arrestata. Cosa c'è di curioso in questa cosa? Quello che ha 17 anni può fare cazzate, no, cazzate nel senso che pubblica, non che può andare a scippare le collane. Questa tizia qua di 17 anni sui social c'ha 89.000 followers.
0: Hai capito? Abbiamo sbagliato tutto.
1: Io ho faticato tanto, non sono mica arrivato a 89.
0: Vabbè, ci sono.
1: Quindi,
0: c'è gente che fa ancora numeri più alti con cose anche, non dico peggiori.
1: No, adesso
0: però,
1: io non mi metterò a scippare collane, però non credo. No, perché, anche perché è faticoso, devi correre, è un casino.
0: Sì, che ormai non abbiamo più l'età per fare queste cose.
1: L'età per fare queste cose. Però io dico, questi 89.000 persone, cosa ci trovano di positivo nell'atteggiamento di questa ragazza? Io adesso non voglio fare il censore, il giudice e quant'altro, però
0: perché ormai basta in qualche modo fare qualche cosa che ti distingua, anche una cosa brutta, però se diventa virale rischia di diventare appunto social, tremendamente.
1: Sì, però capisci che se questa qua adesso starà in galera, considerate le leggi italiane, è minorenne un paio di minuti, non lo so, mezz'ora, qualcosa del genere, non ci può essere che a qualcuno magari viene in tentazione dell'emulazione.
0: No, quello sicuramente, quello è il problema, purtroppo, che spesso e volentieri è l'emulazione poi che porta il dramma. Sai, se uno ha 90.000 follower, chi se ne frega, problemi tuoi. È che la gente appunto poi fa emulazione di questa problematica, e quindi lì diventa pericoloso.
1: Perché diventi seguito, diventi amato, poi alla fine dal punto di vista penale, insomma, il rischio, vabbè, però no.
0: Sì, ormai sappiamo che a volte, tranne cioè, anche la questione della giustizia è tutto molto strano.
1: Sì, ecco, no? Sottolineo, se ho 30 secondi, quello che è successo qui a Gran Canaria l'altro giorno, che una signora, una famiglia, ecco, è andata via da un albergo senza pagare, senza pagare, questi dall'albergo hanno chiamato la Guardia Civile, l'hanno beccata all'aeroporto, si stava imbarcando, e abbiamo un video dove vediamo la signora che va via ammanettata.
0: Va via ammanettata.
1: Ammanettata. Non si scherza, per 2.000 qualche cosa euro che non avevano pagato in albergo. Questi hanno aspettato fino all'ultimo, con scuse sulla carta di credito, eccetera, eccetera. Se ne sono andati, questo albergo si è sentito preso in giro, ha chiamato la Guardia Civile, li hanno beccati all'aeroporto, si stava imbarcando, non si è imbarcato.
0: Che poi ricordiamo che fare queste cose non è facilissimo qua, perché poi alla fine è un'isola, quindi prima o poi da quest'isola devi uscire, cioè non è che
2: ti beccano.
1: Sì, però non è che hanno detto, vabbè dai, mi prometti che non lo fai più, e mi prometti che quando torni a casa mandi i soldi. No, le ha messo la manetta e l'ha portata via.
0: Ecco, bravi.
1: E sai, uno che deve fare questa cosa, che vede questo video, magari ci pensa due volte.
0: Lo so. Giorgia, vivi davvero? Prima del Pieraldo risponde e le news.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:32 minutos.
2: Sono le 12:32 minuti. Radio Calima.
3: Bentrovati dalla redazione. La premier Giorgia Meloni interviene dopo gli scontri avvenuti durante la manifestazione per la morte del 49enne Abderrahim Fakir e sui social scrive: sul decesso la verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. L'attore e regista Pippo Di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al quinto piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. Sul posto la polizia. Utili i soccorsi per l'87enne, tra le ipotesi una caduta accidentale o il gesto volontario. Le alte temperature hanno provocato un guasto agli impianti della ferrotranvia nord di Bari, causando l'interruzione temporanea della circolazione sulla linea via Palese Macchie. Il caldo ha causato la rottura dei fusibili degli impianti di alimentazione dei sistemi di segnalamento. L'esercito israeliano sta costruendo un'enorme barriera di terra che separa oltre il 50% della striscia di Gaza, che è sotto il suo controllo dal resto del territorio, consolidando ulteriormente la divisione dell'enclave palestinese, lo rivelano alcune immagini satellitari diffuse dall'Associated Press. Ancora test antidoping fuori dalla gara al Tour de France. Ieri sera diverse squadre hanno ricevuto la visita degli ispettori, a differenza di quelli subiti nel cuore della notte da Vingegaard e Pogacar, giudicati disumani da numerosi corridori. I test di ieri sono stati effettuati in orari più tradizionali, la sera. Oggi la 16ª tappa del Tour, la cronometro da 26,1 km. È tutto, a più tardi. Radio Calima.

0: Ma chi è quello lì?
1: Grandiosa Mina con questa canzone di Pino D'Angiò che aveva rifatto nel 1987, ma grandiosa anche Monica Vitti che appunto partecipava al video insieme ad altri attori di questo pezzo appunto negli anni 80. Allora, vediamo un po' a che punto siamo. Siamo al punto che andiamo in diretta anche su Facebook perché in qualche modo siamo pronti per partire con il nostro Pieraldo Risponde. Pieraldo, sei pronto?
2: Sono qui, sì.
1: Sì, sei pronto. Allora, la domanda di oggi è molto, molto, molto interessante. Perché? Perché dice: ciao, sono Alessandro da Terni, ok, quindi sempre sì, dall'Italia. Vorrei venire a visitare le Canarie, ma ho paura di volare. Come posso fare? Bella domanda questa,
2: Beh, insomma,
1: io scusami, prima di che tu possa dare una risposta, io ce l'ho un'idea. Proviamo a vedere se è fattibile. Tipo questa.
3: Energia.
1: Ecco, il cosiddetto teletrasporto. Però ho la vaga impressione che il teletrasporto sia un qualche cosa che ancora
2: è prematuro,
1: vero Pieraldo? Non ce l'abbiamo. Quindi cosa consigli?
2: Beh, non è questione che cosa consiglio, se non vieni con l'aereo devi venire con l'auto, c'è poco da fare, a nuoto no. Quindi non c'è una grande scelta. Tra l'altro, le Canarie sono isole vicino all'Africa e lontanissime dalla Spagna. Fino a qualche anno fa c'era un collegamento con un traghetto dalle coste dell'Africa alle coste delle Canarie. È stato sospeso e ogni tanto dicono lo facciamo ancora e poi non lo fanno mai. Evidentemente non c'è un interesse dal punto di vista di un vantaggio economico, no? Quindi se vuoi venire dalla macchina, ahimè, devi partire dal sud della Spagna.
1: Certo.
2: Ora, da Terni intanto ci devi arrivare
1: al mare,
2: al sud della Spagna.
1: Intanto al mare, che è già un'impresa. Allora, da Terni, insomma.
2: Allora, esistono dei collegamenti navali, se non vuoi proprio farti migliaia di chilometri in auto, da Civitavecchia e da Genova su Barcellona. Quindi tu prendi la nave, se vuoi, se non vuoi farti tutto il nord Italia, tutta la Francia e tutta la Spagna, prendi la nave a Civitavecchia, credo per uno di Terni, oppure a Genova per uno che vive nel nord Italia, e vai a Barcellona. A quel punto sei a soli 1000-1100 km dal sud della Spagna, soli. Quindi ti fai i tuoi bei 1000-1100 km, che non è esattamente una passeggiata, e arrivi o a Huelva o a Cadice, e lì comincia il bello. Perché se tu hai paura dell'aereo e soffri il mal di mare, potresti avere qualche piccolo problema.
1: E chi ha fatto la tratta un po' di volte, tipo noi, sa bene che non è proprio il massimo della vita.
2: Non si tratta del traghetto che ti porta a Venezia, ma si tratta di un traghetto che ti porta in pieno oceano. Quindi rischi che il mare non sia tranquillissimo. Comunque sia, ti imbarchi con la tua macchina, ti imbarchi sul traghetto e a seconda dell'isola e la partenza e quant'altro, ti becchi un viaggio che parte dalle 36 ore fino alle 42-45 ore. Non arrivi mai. C'è da dire che sul traghetto ci sono tutte le comodità, quindi se tu vuoi spendere poco ti adagi su una specie di divano, se no hai la possibilità di prenderti una cabina.
1: Se tu prendi la cosiddetta camarote, si chiama così,
2: è una specie di...
1: Fantastico,
2: è quasi una crociera. E questo è un viaggio particolarmente indicato, tra l'altro, per quelli che hanno i cani e hanno difficoltà a trasportarli con le compagnie.
1: Assolutamente, infatti sono attrezzatissimi da questo punto di vista, ci sono proprio gli spazi dedicati per gli animali, il posto per fargli fare la pipì, la paletta, c'è tutto.
2: C'è da dire che rispetto a quello che è il tradizionale viaggio aereo, questo tour con auto più nave non è particolarmente economico, cioè non è Ryanair a 49 euro.
1: Assolutamente.
2: Fra una cosa, solamente per il trasporto, io vedo una famiglia che ha gli sconti canari, diciamo, quindi noi abbiamo uno sconto del 75% sui trasporti, alla fine sono almeno 500-600 euro per tratta solamente da qui ad arrivare alla penisola. Poi c'hai tutta la benzina e se vuoi farti tu la Francia, bellissimo, però lì si pagano anche l'autostrada.
1: Diciamo che fare un'esperienza del genere in traghetto è fattibile solo se avete tanto tempo, prima di tutto, perché
2: io mi prenderei una settimana.
1: Ecco. Sì, ecco, una settimana per il viaggio, sì, e andate e ritorno. Poi, quindi, insomma, fate conto che almeno 12-13
2: sì,
1: giorni
2: una cosa così,
1: si consumano, sì, soltanto per il viaggio, sì, facendolo comodo.
2: Però, e poi conoscete tanti bei posti, spendete, sì, una cifra, sì, perché dovete magari pernottare di qua, di là, eccetera. Però avete la soddisfazione. Se dall'Italia avete visto la Francia, avete visto la Spagna, avete visto l'oceano, poi arriva a Tenerife e dice non mi piace, risali sul coso e torna indietro.
1: Diciamo che per chi vuole fare una vacanza qui alle Canarie e ha paura dell'aereo, i casi secondo me sono due: o vi fate un'immersione, ci sono tantissimi corsi ormai che fanno un po' dappertutto per imparare a volare se avete paura, sì, ok? Sì. Oppure cambiate
2: anestesia generale.
0: Sì, esatto. Sì, no, infatti quello che stavo dicendo, cioè il famoso, non so se vi ricordavate la serie L'A-Team, no? La serie degli anni '80, dove, sì, c'era il, adesso non mi viene, PE, ecco, che soffriva l'aereo e non voleva volare in nessun modo, gli davano per farlo imbarcare in aereo un colpo in testa o in alternativa la pillolina.
2: Questo mi sembra un po' drastico, sì.
1: No, anche perché chi fa questa operazione di prendere il traghetto dall'Italia lo fa normalmente perché deve portare la macchina, il, sì, camper, esatto, oppure il trasloco, no, perché si deve portare la roba,
2: generalmente chi si trasferisce porta di tutto, di più, porta mille cose che qui non userà mai, però, sì, è affezionato, quindi le porta.
1: Beh, metà della roba, sì, che, sì, viene normalmente portata è roba da mangiare,
0: sì, quello... esatto, l'altra metà roba che non utilizzeremo,
2: sì, ma sono quelli che si portano il cavatappi, sappiate che li vendono qui i cavatappi,
1: sì, sì, sì, sì, cioè, abbiamo tanti limiti, ok, sì, io sto aspettando che mi consegnino un alimentatore di un aspirapolvere che non si trova qui, ok, sono 20 giorni che lo sto aspettando, cosa che in Italia avrei ricevuto probabilmente in 3 ore, però questo fa parte, esatto, della bellezza delle Canarie, no?
2: Ecco, se non, a meno che non abbiate molto tempo, sappiate che è impegnativo, insomma,
1: assolutamente,
2: arrivare
1: con la macchina, sì,
0: è bellissimo, l'ho fatto proprio a mo' di vacanza, cioè sono partita di qua e sono arrivata in Italia, ma ho fatto tutto il percorso della Spagna ed era la vacanza a fare il viaggio, quindi insomma, da questo punto di vista, sì, io credo che ogni tanto quelli che vengono qui credono che noi ancora abbiamo tipo il gonnellino di foglia di banane, stiamo sugli alberi.
1: No,
0: abbiamo tutto,
1: sì, abbiamo anche... IKEA, abbiamo Leroy Marlène, sì, abbiamo tutto,
2: no,
1: abbiamo Decathlon,
2: abbiamo
1: Leroy Marlène, è vero,
2: Leroy,
1: sì,
2: Marlène,
1: sì,
2: ecco,
1: ci mancherebbe, sì, altro.
0: Abbiamo al campo invece che la Ushan, però
1: sì, vabbè, questo è tipico, va bene, il prossimo appuntamento con il Pieraldo risponde, l'ultimo prima delle vacanze, il prossimo martedì sempre alle 12:35.
3: Radio Calimè. En el sureste de Gran Canaria, estrenar coche es más fácil en Mederos Automoción, donde el trato cercano sigue siendo importante y los clientes acaban formando parte de nuestra familia. En Mederos Automoción llevamos más de 50 años trabajando con esa misma filosofía. Aquí podrás encontrar una amplia gama de vehículos nuevos de Fiat, Jeep y Lancia y un taller multimarca de confianza donde cuidamos de tu coche. Te esperamos en la calle Brezo 7, Polígono Industrial de Arinaga. Teléfono 928-1495-47.
4: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
5: Voglia di autentica cucina italiana? Il ristorante Atlantico ti aspetta a Playa del Inglés. Scopri le nostre specialità di carne, pesce freschissimo e il pregiato tartufo di Norcia, accolto dalla passione del nostro staff, tutto italiano. Goditi le nostre serate musicali ed eventi gastronomici unici. Scegli l'esperienza su misura. Menù essenziale a 25 euro, classico a 50, gourmet a 75. Un'emozione esclusiva a 100 euro a persona. Siamo aperti dalle 12:30 alle 23. Ristorante Atlantico, Avenida de Gran Canaria 80, la vera Italia, in tavola. Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting. Lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
6: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
7: Fácil, Giuseppe Cafés.
6: ¿Pero Giuseppe Cafés solo vende café?
7: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
6: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
7: Claro que sí, 639-530250.
6: 639-530250. Gracias.
7: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
5: Casa Oliva d'Arghineghin vi presenta.

0: questa deriva social, no, perché social, scusa,
1: country,
0: ecco, non mi veniva il termine esatto, di J-Ax, no? Pare che funzioni, perché comunque va fortissimo il pezzo, che dire, quindi bravo, è molto carino. Sì. 12:53, Barbie, siamo all'ultima notizia. Prima di dare l'ultima notizia, però, c'è una cosa da dire che ha scritto Maurone, che dice: ciao ragazzi, noi tra andare e tornare in Italia in auto l'abbiamo fatto già 8 volte, e a parte una volta che abbiamo fatto un'unica tirata, del resto l'abbiamo fatto come vacanza alla grande in 5 anni.
2: Sì, vedi? Questo è l'atteggiamento che uno dovrebbe avere. Sì,
0: esatto.
2: Oltre naturalmente ad avere il tempo.
0: Esatto, infatti quello,
2: e ad avere anche le risorse economiche, perché non è proprio economico.
0: Esatto, bisogna avere tempo e soldi per fare una cosa del genere. Però le Canarie sono così belle che vale la pena, no?
1: Noi ci eravamo sparati 3 settimane esplorando tutta la Spagna, insomma, un sacco di posti, e poi scendendo in Italia, che non c'è niente di più bello, lo dico sempre, che andare in Italia da turisti. Quindi siamo andati in Toscana, in Emilia, insomma, tutta in Liguria, facendo tutto quel pezzo lì, insomma. Però ovviamente è stata la vacanza dell'anno, ecco.
0: E poi salutiamo invece anche Roberta, che ci dice: buongiorno Roberto e Barbara, sono Roberta di Arinaga, grazie per la compagnia che date, e volevo anche ringraziare Pieraldo per i suoi suggerimenti e consigli. Grazie,
2: Roberta, grazie a te, ci vediamo.
0: Ok.
2: No, Roberta che mi dice che ci ascolta sempre, e l'ho incontrata qualche giorno fa personalmente, con gran piacere abbiamo fatto 4 chiacchiere.
0: Bene. Invece l'ultima notizia
1: ci porta a Vegheta, dove questo fine settimana, l'avevamo già annunciato mesi fa, domenica, e poi vabbè, lo ricorderemo anche negli appunti, nell'agenda del Finde, se ce la posso fare, nell'agenda del Finde, ci sarà la famosa installazione di Spencer Tunick, che l'artista newyorkino che lavora con queste grandi diciamo opere d'arte umane, diciamo così, no? Dove soprattutto lavora moltissimo con i corpi nudi, dove crea queste grandissime fiumane di persone, insomma, che in qualche maniera sensibilizzano su un tema piuttosto che un altro. Ecco, questa arte visuale, che è molto molto potente già dagli anni 90, lui è un artista famosissimo, lo porta a Vegheta, nel centro di Vegheta, dove con tutta una serie di persone che già nei mesi scorsi ne avevamo parlato si sono iscritte a questo appuntamento, verrà riprodotta la bandiera arcobaleno in nome, in sostegno, insomma, dei diritti LGBTQIA, in uno dei posti, insomma, del mondo dove in qualche maniera i diritti sono più garantiti, anche se, come diciamo sempre, non c'è mai abbastanza da fare, insomma, c'è sempre da fare,
0: bisogna sempre stare attenti,
1: esatto, perché quello che hai lo puoi perdere da un secondo all'altro,
0: esatto.
1: Quindi una celebrazione pubblica della diversità, della libertà e dei diritti LGBTQIA, quindi appuntamento a domenica, io ve lo ricorderò, e poi vedremo lunedì anche le immagini, che suppongo saranno di grande impatto, ecco.
0: Certo, bene, a questo punto siamo giunti al termine della trasmissione di oggi, caro Pieraldo, noi ci ritroviamo per l'ultima volta prima della chiusura, insomma, di questa stagione di Kalimba di Magnano. Spiace, come le telenovela,
2: sì, cioè, no, come Netflix, le serie,
0: come Netflix,
2: chiudiamo la stagione.
0: Faranno uno spin-off prima o poi, no? Di Kalimba di Magnano, con Roberto, che prima di diventare un radiofonico, quindi praticamente in fasce, ok?
1: Esatto.
0: Barbara prima di diventare una giornalista che non so cosa facesse,
1: quindi praticamente in fasce, no? Perché
0: e
1: io faccio la giornalista
0: che deve raccontare tutti i lavori che ha fatto nella sua vita,
2: perché
0: che sono una follia,
2: perché no?
0: Perché no?
1: No, io e te, Roby, siamo proprio ostinati, da tutta la vita solo unicamente una roba abbiamo sempre fatto.
0: Però ci divertiamo anche così, dai.
1: Esatto,
0: appuntamento a domani, per quanto invece mi riguarda, con i nostri ascoltatori e con la mia cara Barbara da Fuerteventura. ovviamente un saluto a tutti, buon provecho e fate i bravi se potete.
1: Ciao.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:31 minutos.
2: Sono le 13:31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Scene da guerriglia urbana a Bologna ieri dopo il presidio pacifico in Piazza del Nettuno per la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia. Feriti 64 agenti. La famiglia della vittima invoca chiarezza e prende le distanze dalle violenze. Inaccettabile e irresponsabile alimentare odio contro un corpo dello Stato, ha commentato la premier Meloni. L'attore e regista Pippo Di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al quinto piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. Sul posto la polizia. Inutili i soccorsi per l'87enne. Tra le ipotesi una caduta accidentale o il gesto volontario. Sequestrati oltre 770 kg di cocaina nel porto di Vado Ligure. La droga era nascosta tra le banane. Se immesso sul mercato avrebbe generato alle organizzazioni criminali guadagni per un valore stimato intorno ai 250 milioni di euro. Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran per la decima notte di fila. L'esercito ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran invece ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Il calcio, l'annuncio del nuovo allenatore dell'Italia dovrebbe arrivare questa settimana e si riaccende il giallo su un possibile arrivo di Guardiola. Blitz di Paolo Maldini e Leonardo a Barcellona per incontrarlo. Lo stesso presidente della FIGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo. Ed è tutto.

Benvenuti a tutti, buon martedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi, per questo secondo giorno di una nuova settimana estiva, con tante notizie, con tanta musica. Tra poco parliamo di tasse. Noi pensiamo, la maggior parte delle persone pensa che possano essere qualcosa di moderno. In realtà le tasse esistevano già quando il denaro, come lo intendiamo oggi, non c'era nemmeno. Non si sapeva proprio cosa fosse il denaro.

Dobbiamo andare un po' indietro nel tempo oggi con il nostro shuttle di The Meg nell'antico Egitto per parlare delle tasse, che erano già una parte fondamentale dell'organizzazione dello Stato, solo che non si pagavano con, come facciamo oggi, no? Bonifici, carte, contanti. Spesso si pagavano le tasse in grano, bestiame, beni o lavoro economico. Praticamente il fabbisogno egiziano, l'economia egiziana per lunghi periodi funzionava soprattutto attraverso agricoltura e scambi, non con il denaro moderno. E qui arriva la parte interessante della storia che ho letto proprio in questi giorni. Alcuni storici collegano proprio la necessità di amministrare raccolti, merci, tributi, lavoro allo sviluppo dei sistemi di registrazione che abbiamo oggi. In pratica, quando uno Stato deve sapere chi deve cosa, quanto, quando deve pagare, quando deve consegnarlo, nasce proprio il bisogno di scrivere, di contare, di archiviare. Quindi la prima cartella delle tasse era stata inventata proprio in Egitto. Oggi è simile, però ovviamente con metodologie differenti.

0: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Baranini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar. Macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
1: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
3: Canarias se disfruta mejor a la sombra. En Toldos Carbonel fabricamos e instalamos toldos de calidad, siempre a medida para tu hogar, terraza o negocio. Tradición familiar desde 1952. Te ayudamos a elegir la solución de protección solar que mejor se adapta a tu espacio. Te visitamos, te asesoramos y preparamos tu presupuesto sin compromiso. Llama al teléfono 928-753-777 o en toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel, protección solar inteligente. Casa Oliva en Arguineguín les presenta sus tres propuestas. Disfrute en Casa Oliva de buenos desayunos, bocatas y las mejores pizzas con servicio a domicilio. Descubra el restaurante Arguineguín totalmente reformado. Fantástica terraza, ricas tapas, cocina canaria y menú del día casero. Y en Frutería Peñate, en el Centro Comercial Áncora y ahora también en el centro de Arguineguín, tenemos los mejores precios en fruta y verdura. Casa Oliva, Frutería Peñate y Restaurante Arguineguín.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
6: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
7: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Maspalomas, sulla strada per il Palmitos Park. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza, dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare, tra una vasta scelta di carni, la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale, o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare.

0: The Mag Special 3. 3 hit senza pausa. The Mag Special 3.
1: Se avete bisogno di un po' di musica, beh, siete nel posto giusto, perché adesso all'interno di The Mag c'è lo Special 3. 3 successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Scene da guerriglia urbana a Bologna ieri dopo il presidio pacifico in Piazza del Nettuno per la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia. Feriti 64 agenti. La famiglia della vittima invoca chiarezza e prende le distanze dalle violenze. Inaccettabile e irresponsabile alimentare odio contro un corpo dello Stato, ha commentato la premier Meloni. Un operaio di 23 anni è morto in un incidente sul lavoro nel Cosentino. Il giovane era impegnato in alcuni lavori di manutenzione all'interno di un parco eolico a Mongrassano. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Notte di violenza nel napoletano, un 18enne e un 37enne accoltellati. Si indaga su un possibile collegamento. Il più giovane è stato ferito vicino a un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. L'altro, aggredito sempre a Casoria, è ricoverato in prognosi riservata. Donald Trump si prepara a lanciare una nuova offensiva commerciale. Secondo il Financial Times, il presidente degli Stati Uniti potrebbe annunciare già entro questa settimana una nuova serie di dazi nei confronti di circa 60 paesi, con tariffe comprese tra il 10 e il 12,5%. Le imposte dovrebbero entrare in vigore allo scadere dell'attuale regime previsto per il fine settimana. Italia ancora nella morsa del caldo. Se oggi sono ancora 18 le città da bollino rosso, il massimo livello di rischio per la salute della popolazione, domani saranno 6 e giovedì solo una, Palermo. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia. Allerta arancione per maltempo anche nelle Marche. Ed è tutto, a più tardi.

0: Restaurante La Proa Casa Reyes. El pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal. Nuestras ensaladas con productos del día. El gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso majorero, las paellas mixtas. Este verano junto al mar en el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
1: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in Penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Caie Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Caie El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
2: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
3: Hai un languorino, cara?
2: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
3: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Caie Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
2: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
4: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
5: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: più affidarci di noi stessi senza prima avere una conferma esterna, ed è una cosa molto umana, vogliamo sentirci al sicuro per crescere, però non riusciamo ad accettare quello che potrebbero dire le persone, ed è per questo che tante volte chiediamo un consiglio alle persone che sappiamo daranno un responso positivo, ecco, e così non si cresce alla fine.
1: Cerco

siamo a martedì, però è estate, quindi ci sono più occasioni per andare a ballare da qualche parte, fare un po' di baldoria. Per qualcuno una discoteca cos'è? È solo musica alta, no? Caos, drink, fare le ore piccole. Per altri invece è cultura, comunità, identità urbana. Tra poco vediamo cosa hanno deciso di fare in Germania in tal proposito.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Dobbiamo volare in Germania per parlare di discoteca. Si sta discutendo proprio su una proposta che potrebbe cambiare il modo in cui vengono considerati i club e i locali notturni. L'idea è proprio quella di classificarli come luoghi di valore culturale e artistico, separandoli dalla categoria generica dell'intrattenimento. Questa proposta è stata appunto approvata già dal governo, ma deve completare un certo iter parlamentare. Comunque il tema è molto più serio di quanto sembri, perché quello che hanno detto loro, un club non è soltanto un posto dove si balla, ma è uno spazio dove nascono scene musicali, comunità, linguaggi, modi diversi di interpretare la notte, incontri, carriere artistiche, tipo Berlino. Per Berlino questo è un discorso fortissimo, no? La musica elettronica è parte dell'identità della città, si sente proprio la musica elettronica per le strade di Berlino, ma negli ultimi anni molti locali storici sono finiti sotto pressione appunto per affitti, nuove costruzioni, lamentele per il rumore. Riconoscere i club come cultura significa dire: attenzione, non stiamo parlando solo di andare a fare serata, andare a fare le ore piccole, ubriacarci, stiamo parlando di pezzi di città, e forse anche la notte, se ben gestita, può essere effettivamente patrimonio culturale.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, se vi va. Se vi fa piacere, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Sulla guerriglia di Bologna seguita alla manifestazione per Fakir arrivano le durissime parole della Premier Meloni. La violenza contro le forze dell'ordine è inaccettabile ed è irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato. Poi ha chiesto di accertare la verità con rigore. Condanna le violenze anche il sindaco di Bologna Lepore, accusato però dalla centrodestra di essere in parte responsabile dei disordini per aver convocato la manifestazione. Riapre la gioielleria Rogero a Grinzane Cavour, la moglie e le figlie del 72enne in carcere dopo che la Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri, sono da oggi al lavoro nello stesso negozio dove subirono la rapina. Fratelli d'Italia, come annunciato, presenta alla Camera un DDL anti-risarcimenti. Il vice premier Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Rogero dal carcere. La Procura Europea di Milano ha sequestrato 20 milioni di euro depositati su conti bancari e polizze assicurative collegati a 5 società nell'ambito di un'indagine in corso su una presunta frode relativa ai finanziamenti del PNRR. La frode sospetta è stimata in circa 40 milioni di euro. Migliorano le liste d'attesa. Nei primi 6 mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1,6 milioni di visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Sempre secondo i dati Agenas, però 2 milioni 811 mila italiani hanno dovuto attendere più del dovuto. Ed è tutto, a più tardi. Radio Calima.

0: toldoscarbonel.com. Toldo Scarbonel, protezione solare intelligente.
1: Radio Calima recomienda
2: Terapia LNT, para ayudarte a recuperar tu bienestar superando estrés, insomnio, dolores físicos y más. Estamos en Las Palmas de Gran Canaria, en zona Mesa y López. Terapia energética laspalmas.com.
3: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
4: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
5: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive las Islas Canarias como quien las ama. Este verano disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
6: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
7: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:30 minutos.
2: Sono le 16:30 minuti. Radio Cali.
3: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Sulla guerriglia di Bologna seguita la manifestazione per Abderrahim Fakir arrivano le durissime parole della Premier Meloni. La violenza contro le forze dell'ordine è inaccettabile ed è irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato. Secondo il presidente dei 118 Balzanelli, con un medico sul posto Fakir si sarebbe potuto salvare. Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni che è scomparsa nelle acque del lago di Como, vicino ai giardini pubblici del capoluogo. Secondo quanto riferito, era con i genitori, si è tuffata e non è più riemersa. Le autorità di Bulgaria, Grecia, Paesi Bassi e Romania hanno condotto un'operazione coordinata contro un gruppo criminale organizzato sospettato di traffico di migranti attraverso i Balcani, utilizzando veicoli a noleggio rubati e registrati fraudolentemente. Lo ha reso noto l'Europol. Prosegue lo scontro con la Russia dopo il caso spionaggio. Mosca ha espulso l'addetto militare italiano e il suo assistente in risposta alle azioni di Roma. Tajani lo ha definito un atto di plateale ritorsione, ribadendo che i due militari russi espulsi sono stati colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio. E siamo al tennis. Jasmine Paolini non giocherà il 500 di Washington e il 1000 di Montreal. L'ha annunciato l'azzurra sui social, precisando di avere ancora problemi al piede. La numero 15 del mondo punta a rientrare a Cincinnati, dove lo scorso anno arrivò in finale. Ed è tutto.

0: Lima. Rebobinas el tiempo.
1: ¡1993!

0: en Canarias.
1: Es la hora 17, 31 minutos.
2: Son le 17 y 31 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Iran ha lanciato nuovi attacchi con missili e droni su Kuwait e Bahrain. In Pakistan intanto sono in corso i colloqui tra il governo di Teheran e i mediatori. Trump, incontrando il presidente del Libano nello studio Vale, ha affermato che Beirut è trattata male e merita più rispetto. I ribelli Houthi dello Yemen hanno affermato di aver costretto alcune navi a invertire la rotta nel Mar Rosso. Il blocco navale dell'Arabia Saudita costituisce un nuovo fronte che minaccia il flusso delle forniture petrolifere globali e il commercio. A Como sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa nelle acque del lago nella zona di fronte ai giardini pubblici. Sul posto polizia e vigili del fuoco. La bimba, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. Riapre la gioielleria Rogero a Grinzane Cavour. La moglie e le figlie del 72enne in carcere dopo che la Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri, sono da oggi al lavoro nello stesso negozio dove subirono la rapina. Intanto l'ANM denuncia minacce e clima d'odio contro i magistrati del caso Rogero. Nonostante i temporali degli ultimi giorni, cresce l'allerta per la siccità in diversi territori tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche, dove sono diversi comuni serviti con autobotti. Ciclismo. Al Tour de France Evenepoel conferma i pronostici. Vista il successo di domenica dominando la cronometro e rafforza il secondo posto in classifica. Resta in maglia gialla Pogacar, che chiude la prova a 28 secondi dal belga. Ed è tutto. A più tardi.

0: Geray Marichal, restaurador con más de 20 años de experiencia en el sur, les ofrece sus tres ofertas gastronómicas. Bandera, en Meloneras, cocina española casera, tapas y copas amenizadas por DJ cada noche. Justo al lado, el restaurante pizzería Trattoria Mezzaluna, con amplia y confortable terraza, ideal para celebraciones. Y por último, Las Burras Beach House, en San Agustín, con una oferta gastronómica que te sorprenderá con vistas al mar. Tres restaurantes para disfrutar de la gastronomía en cada momento.
1: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar. Macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
2: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
3: La Cabañita Park. En un entorno natural único se encuentra el asador grill La Cabañita Park. Disponemos de una amplia terraza con parking gratuito y parque infantil, además de zona de fumadores. Y a partir de las 8 de la noche te ofrecemos música en vivo todos los jueves y sábados. Asador grill La Cabañita Park.
4: Nos encontrará en la carretera a Palmitos Park, a 10 minutos de Playa del Inglés. Asador grill La Cabañita Park.
5: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
6: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
7: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci a Las Palmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
8: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. I servizi di emergenza hanno tratto in salvo un minore di 12 anni che si trovava in difficoltà in mare presso la spiaggia di La Laia, a Las Palmas di Gran Canaria. Attualmente le forze dell'ordine e i soccorritori stanno conducendo intense ricerche lungo il litorale per localizzare una ragazza di 11 anni che risulta dispersa nello stesso specchio d'acqua. Il presidente del governo regionale, Fernando Clavijo, ha ricevuto questo pomeriggio la consul generale del Regno del Marocco, Fatia El Khamouri, in occasione della fine del suo mandato diplomatico di 4 anni nell'arcipelago. Il capo dell'esecutivo ha espresso profonda gratitudine per il costante supporto dimostrato nel rafforzamento delle relazioni e della cooperazione istituzionale tra i due territori. La Fondazione Naturalistica Loro Park ha chiesto ufficialmente alle istituzioni un intervento urgente e coordinato per affrontare il problema delle frequenti chiusure di diverse spiagge delle isole dovute a contaminazioni. Secondo l'organizzazione, questi provvedimenti danneggiano gravemente l'immagine turistica delle Canarie e l'ambiente marino, rendendo necessari investimenti immediati sulle reti di depurazione. Nel corso dell'ultimo dibattito parlamentare, il presidente Fernando Clavijo ha difeso fermamente il nuovo decreto per l'accesso all'edilizia pubblica, sottolineando che i criteri di radicamento territoriale serviranno a garantire che le case popolari vadano prioritariamente ai cittadini residenti nelle isole. La misura ha sollevato un acceso confronto politico con l'opposizione socialista. In ambito culturale, il celebre linguista Marçal Moreira ha pubblicato un'importante riflessione sull'identità linguistica dell'arcipelago, ricordando come la lingua spagnola parlata nelle Canarie sia uno strumento di assoluta libertà e ricchezza culturale, capace di unire le comunità di tutte le isole, dalle maggiori fino a Lanzarote, Fuerteventura e La Palma. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:30 minutos.
2: Son las 18:30 minutos. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, l'Iran ha lanciato nuovi attacchi con missili e droni su Kuwait e Bahrain. In Pakistan intanto sono in corso colloqui tra il governo di Teheran e i mediatori. I ribelli Houthi dello Yemen hanno affermato di aver costretto alcune navi ad invertire la rotta nel Mar Rosso. Il blocco navale dell'Arabia Saudita costituisce un nuovo fronte che minaccia il flusso delle forniture petrolifere globali e il commercio. La cronaca: dopo l'entrata in carcere di Mario Roggero, la sua gioielleria è stata riaperta. Il negozio di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo sarà gestito dalla moglie e da una delle figlie. Roggero è stato condannato a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due dei tre rapinatori che assaltarono il suo negozio nell'aprile del 2021. La difesa di Roggero intanto ha reiterato l'istanza di differimento pena al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Resta ricoverato all'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano, dove è arrivato ieri sera in ambulanza il cantante Fedez. Il ricovero, da quanto si apprende, sarebbe dovuto alla riapertura di una vecchia ulcera, una complicanza legata all'assunzione di farmaci antinfiammatori. Giorgia Meloni si dissocia dal video di Vannacci, ma dice lo faccia anche la sinistra da chi alimenta l'odio. La premier prende le distanze dal contenuto pubblicato con l'intelligenza artificiale, in cui il leader di Futuro Nazionale, nei panni di un imperatore romano, ordina l'esecuzione dei suoi avversari politici. Ciclismo: al Tour de France Evenepoel conferma i pronostici. Vista il successo di domenica, dominando la cronometro, e rafforza il secondo posto in classifica. Resta in maglia gialla Pogacar, che chiude la prova a 28 secondi dal belga. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Radio Calima.

0: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
1: Hai un languorino, cara?
0: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
1: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
0: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928-057203, anche WhatsApp.
3: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque. E voglio...

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:31 minutos.
2: Sono le 19:31 minuti.
3: Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo.

bentrovati, buon martedì 21 luglio con il GR delle buone notizie. Da Pozzaglio, in provincia di Cremona, dove abita, Dakar sono 4.300 chilometri e Pier Giuseppe Mangiacotti, cremonese di 34 anni, li ha percorsi tutti in bicicletta, impresa compiuta con l'arrivo nella capitale del Senegal. Un'avventura affascinante, una sfida con se stesso e con la natura, ma anche un viaggio benefico. Gli oltre 6.000 euro raccolti finora attraverso GoFundMe e la sua pagina Instagram verranno usati per completare la sistemazione di una scuola africana. Ho pianto molto perché c'era tantissimo vento, ma dovevo andare avanti, non potevo tornare indietro. Le prime parole da Dakar del recordman italiano. Nonostante il dilagare di WhatsApp, gli italiani non abbandonano il caro vecchio SMS. Mentre la comunicazione corre veloce tra chat, vocali ed emoji, resta forte un legame col messaggio di testo tradizionale, semplice, diretto e ancora oggi usato da milioni di persone. Le app di messaggistica istantanea sono ormai parte integrante della vita quotidiana, ma il loro utilizzo racconta molto più di una semplice evoluzione tecnologica. Secondo un'indagine, gli italiani usano questi strumenti soprattutto per comunicare con amici e familiari, ma sempre più spesso anche per lavoro. Di parte ai monumenti aperti, la manifestazione è giunta quest'anno alla sua 30ª edizione, che invita viaggiatori e famiglie a scoprire il patrimonio culturale nascosto del nostro paese, normalmente non accessibile al pubblico. L'Italia si trasforma così in un museo diffuso con 800 monumenti sparsi in 18 regioni e 85 comuni, tutti accessibili gratuitamente.

0: Debutto a Cagliari, città dove è nato il progetto, per poi allargarsi a tutta la Sardegna e non solo. Entreranno in scena oltre 60 comuni sparsi sul territorio nazionale. Sarà la regista, attrice, sceneggiatrice e produttrice statunitense Maggie Gyllenhaal a presiedere la giuria internazionale dell'83esima mostra del cinema di Venezia dal 2 al 12 settembre, che assegnerà il Leone d'Oro per il miglior film e gli altri 7 premi ufficiali. La decisione è stata presa dal CDA della Biennale, che ha fatto propria la proposta del direttore artistico del settore cinema Alberto Barbera. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia ma è la vita che passa, che passa. Che sia benedetto.

0: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
1: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
2: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
1: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
2: Lo studio legale Fabio Mucci è alla Spalmas in calle Padre José de Sosa 12 al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
1: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
5: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
4: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
6: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
7: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare che meglio si adatta al tuo spazio. Ti facciamo visita, ti consigliamo e prepariamo il tuo preventivo senza impegno. Chiama il numero 928 75 37 77 o visita toldoscarbonel.com. Toldo Scarbonel, protezione solare intelligente.
8: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
9: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
8: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
9: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: Canarias.
1: Es la hora 20:32 minutos.
2: Son las 20:32 minutos.

Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tutti ascoltano. Scegli il nostro successo.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra Visual Radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting. Lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247 mil personas y seguida fielmente por más de 106 mil oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: En Canarias.
1: Es la hora 22:34 minutos.
2: Son las 22:34 minutos.

0: trovi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica la

Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago, scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tutti ascoltano. Scegli il nostro successo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:32 minutos.
2: Son las 23:32 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1976.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola.